0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione a stelle e strisce per tutta la notte, colpiti in particolare i siti militari di Bushehr, Khabar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto l'Iran, anche grazie ai gruppi armati connessi come gli Houthi dallo Yemen, è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo. Si registrano esplosioni in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, ma anche a bordo di due petroliere degli Emirati Arabi Uniti, che secondo quanto riportato dai Pasdaran stavano tentando di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non permessa. E proprio su Hormuz lo stesso Trump aveva posto nuovamente le sue mire, imponendo un nuovo blocco navale e promettendo che sarà lui in prima persona a imporre una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. Una serie di esplosioni è stata udita nella capitale ucraina, secondo quanto riferito da un giornalista dell'AFP in seguito all'avviso dell'aeronautica militare sull'avvicinamento di diversi missili. I sistemi di difesa aerea sono in funzione nella capitale. Il nemico sta attaccando Kiev con missili balistici, ha dichiarato su Telegram il sindaco. Proprio in giornata dalla riunione dei volenterosi a Parigi era nata l'iniziativa di una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. È stata firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase è più intensa tra oggi e domani, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. In Piemonte è allarme siccità. Il governatore Alberto Cirio chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino per la fornitura di acqua per uso agricolo e si dichiara pronto a chiedere lo stato di emergenza. Il Consiglio dei Ministri procederà alla nomina di Guido Stazi come prossimo presidente dell'Authority di Vigilanza dei Mercati a 4 mesi dalla scadenza del mandato di Paolo Savona. Stazi è un esperto di autorità indipendenti, concorrenza e regolamentazione dei mercati. Dal marzo 2022 è segretario generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'antitrust. Il calcio: c'è anche il nome di Andrea Pirlo nella lista dei candidati per il ruolo di prossimo commissario tecnico della Nazionale. Paolo Maldini e Leonardo starebbero pensando anche all'ex regista azzurro, oltre che di Milan e Juventus, per affidargli la guida dell'Italia verso gli europei e, si spera, i mondiali del 2030. Pirlo sarebbe la prima alternativa se non dovesse andare in porto la complicata missione per Pep Guardiola. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli Stati Uniti saranno d'ora in poi conosciuti come il guardiano di Hormuz. Parola di Donald Trump, che in una serie di dichiarazioni sull'Iran è tornato prima a minacciare Teheran sul controllo del traffico marittimo nello stretto, poi ad annunciare un nuovo blocco navale USA nel paese e quindi ad anticipare nuovi raid contro il nemico lanciati in serata. Una serie di esplosioni è stata udita nella capitale ucraina in seguito all'avviso dell'aeronautica militare sull'avvicinamento di diversi missili. Proprio ieri, dalla riunione dei volenterosi a Parigi, era nata l'iniziativa di una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti 15enne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre del 2024. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase è più intensa tra oggi e domani, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. In Piemonte è allarme siccità. Il calcio: c'è anche il nome di Andrea Pirlo nella lista dei candidati per il ruolo di prossimo commissario tecnico della Nazionale. Pirlo sarebbe la prima alternativa se non dovesse andare in porto la complicata missione per Pep Guardiola. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran e afferma: colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz e presto anche l'impianto nucleare di Pecax Mountain. Abu Dhabi comunica che missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti 15enne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. Tragedia sfiorata a Corigliano Calabro, dove una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo. Trasportata in ospedale ha riportato diverse contusioni, ma non è in pericolo di vita. La caduta sarebbe stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella De Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia 15enne, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime è ancora giallo. Il calcio: Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della Nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile, senza fare le cose in modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti attaccano l'Iran e Donald Trump, che nel weekend ha notificato ufficialmente al Congresso la ripresa della guerra contro Teheran, avverte che è solo l'inizio. In un'intervista il tycoon ha poi sminuito il memorandum d'intesa siglato con Teheran, definendolo un test che gli iraniani hanno fallito. Kiev anche stanotte sotto le bombe russe. Intanto a Parigi nasce la coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. 9 paesi, tra cui Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese parata militare per la festa nazionale, presente anche Mattarella. È scattata all'alba un'imponente operazione diretta dalla DDA di Reggio Calabria nei confronti di alcune storiche cosche dell''Ndrangheta. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare. Oggi in aula alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza ancora divisa sulle preferenze. Accordo invece per la presidenza della Consob. Oggi in CDM l'ok a Stazzi. Sul tavolo della riunione dei ministri a Palazzo Chigi anche la DDL sicurezza, con una nuova stretta anti-Maranza. Ennesima ondata di calore sull'Italia. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima. Già domani cresceranno a 7. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovi attacchi degli Stati Uniti sull'Iran nella notte, a riferirlo è il CENTCOM. Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che Teheran ha attaccato 2 navi nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone altri 8. Esplosioni sono state udite a Manama, capitale del Bahrain. L'ICE di nuovo nella bufera negli Stati Uniti dopo un secondo morto in pochi giorni durante le operazioni degli agenti dell'immigrazione. L'ultima vittima nel Maine, un 26enne colombiano, rappresentava un pericolo per la sicurezza pubblica, secondo le autorità, ma la dinamica della sparatoria non è ancora chiara. È scattata all'alba un'imponente operazione diretta dalla DDA di Reggio Calabria nei confronti di alcune storiche cosche dell''Ndrangheta. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare. Lutto nel mondo della ristorazione toscana. Daniele Fagiolini, chef e titolare dell'antico ristoro Le Colombaie di Catena di San Minato, Pisa, tra i nomi più apprezzati della cucina regionale toscana, è morto all'età di 61 anni. Il cuoco è stato colto da un malore, probabilmente un infarto, mentre si trovava da solo nella propria abitazione. Siamo allo sport. Stasera si gioca la prima semifinale dei mondiali di calcio 2026. Alle 21 in campo Francia-Spagna. Domani la sfida tra Inghilterra e Argentina. Da oggi si entra nella fase dell'individuazione del nuovo CT dell'Italia, ha detto invece ieri il presidente federale Malagò. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovi attacchi degli Stati Uniti sull'Iran nella notte, a riferirlo il CENTCOM. Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che Teheran ha attaccato due navi nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone altri otto. I Pasdaran hanno colpito anche una base americana in Giordania. L'Unione Europea apre un nuovo cluster nei negoziati di adesione con l'Ucraina. Il presidente di turno Byrne ha accolto con favore lo slancio continuo nella candidatura dell'Ucraina dopo un lungo periodo senza progressi e ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev. La cronaca, omicidio di Martina Carbonaro da Fragola a Napoli. Mi dispiace per Martina, chiedo scusa ma non perdono, perché non perdono me stesso di questa brutta cosa. L'ex fidanzato Alessio Tucci, reo confesso dell'omicidio, ha parlato in una dichiarazione spontanea durante l'udienza del processo. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Jesi e Sara Di Vita, madre e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime resta il mistero. Una coalizione di 12 stati americani ha intentato una causa contro l'acquisizione di Warner Discovery da parte di Paramount per 110 miliardi di dollari. La causa, presentata davanti a un tribunale federale della California, mira a bloccare la fusione sostenendo che viola le leggi antitrust statunitensi e in particolare la sezione 7 del Clayton Act, che vieta gli accordi commerciali che potrebbero limitare la concorrenza o creare monopolio. Ed è tutto. A più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Tornano le ostilità tra Stati Uniti e Iran. Trump al Congresso aveva annunciato la ripresa dei raid soprattutto per colpire le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz e anche l'impianto nucleare di PKX Mountain. L'Iran direziona i suoi missili verso depositi militari e infrastrutture americane in Bahrain e in Giordania e colpisce due petroliere degli Emirati nello stretto, causando un morto e otto feriti. In Parlamento in Iran intanto arriva un DDL sulla gestione di Hormuz. Siamo fermi e decisi sulle linee rosse. 79 persone sono state arrestate, di cui 73 in carcere, 6 ai domiciliari, nel corso di un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche dell'Andrangheta dei De Stefano, Tegano e Condello. Le indagini avrebbero fatto luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di droga alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori. Il PD si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento anche sulle preferenze e quanto si apprende da diverse fonti DEM in vista dell'esame della riforma della legge elettorale in aula alla Camera. La maggioranza si spacca. Ieri Fratelli d'Italia ha depositato un emendamento con Noi Moderati e UDC sulle preferenze senza la firma di Lega e Forza Italia. E siamo allo sport, il calcio, il giorno dell'inizio dell'era di Max Allegri a Napoli. Dal Teatro San Carlo alla presentazione del nuovo allenatore e successore di Conte. A chi gli domandava di schede e moduli, Allegri ha risposto: abbiamo una rosa forte o giocatori che possono giocare sia con un sistema che con un altro. L'importante, ha detto, sono voglia ed entusiasmo. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Medio Oriente in primo piano. Nella notte raid americani si sono abbattuti sull'Iran per 5 ore. L'aviazione a stelle e strisce ha colpito i siti militari di Bushehr, Chabar e Bandar Abbas. Trump ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto Teheran è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo e dichiara: non riapriremo Hormuz per colpa delle aggressioni statunitensi. La cronaca, brutale aggressione ad Altedo, Bologna, dove un minorenne è stato massacrato di botte da 20 coetanei in un parco dove è stato attirato con l'inganno. Il ragazzino, che ha riportato gravi lesioni, è riuscito a scappare dando l'allarme. Gli aggressori sono stati individuati e segnalati alla procura per i minorenni. L'aeroporto Marconi di Bologna e diversi scali del nord Italia, tra cui Milano Linate, Venezia e Treviso, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato agli aerei. La criticità è legata al ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli aeroporti. E come se non bastasse ad aumentare i disagi per chi viaggia, in arrivo un doppio sciopero nazionale con lo stop di aerei e treni. Il 21 luglio si fermano diverse società di handling di alcuni aeroporti e i lavoratori della compagnia EasyJet, mentre giovedì e venerdì 23 e 24 luglio protesta nazionale di tutto il settore ferroviario indetta dai sindacati di base. E siamo allo sport, il calcio, al via le semifinali ai mondiali. Si parte stasera con Francia-Spagna, un match che per i Bleu cade in una data significativa, il 14 luglio, anniversario della presa della Bastiglia. Un caso, intanto, le parole dell'ex premier spagnolo Rajoy sul team di Deschamps. Di altissimo livello, certo, ma senza francesi, da cui il governo di Madrid si è però dissociato. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marina. L'unico modo per riaprire la via navigabile, fa sapere un portavoce del regime, rispettare i diritti del popolo iraniano e che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. Diversamente precisa ancora il portavoce, si scontrerà con la reazione decisa dell'Iran. La politica italiana: oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. La maggioranza in precedenza, divisa soprattutto sulle preferenze, sembra abbia trovato una sintesi. Il voto resta comunque incerto per alcuni punti su cui non è stato trovato l'accordo invece tra le opposizioni. La cronaca: 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta, di Di Stefano, Tegano e Condello. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, rapina e detenzione illegale di armi da fuoco. Dopo giorni di grande caldo in tutta Italia si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature a salire fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e della Sicilia. Siamo al calcio. In casa Napoli è tempo di ripartire ed è questo l'imperativo che si è posto Massimiliano Allegri dopo il finale di stagione con il Milan culminato con la mancata qualificazione alla Champions League e il conseguente esonero. Il tecnico livornese in conferenza stampa di presentazione si è detto ottimista comunque per la nuova stagione, vista anche l'importanza della rosa a disposizione. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. La politica in primo piano: oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. La maggioranza in precedenza, divisa soprattutto sulle preferenze, sembra abbia trovato una sintesi. Il voto resta comunque incerto perché su alcuni punti invece non è stato trovato un accordo tra le opposizioni. Dall'estero: l'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marittima. L'unico modo per riaprire la via navigabile, fa sapere un portavoce, rispettare i diritti del popolo iraniano e che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. La cronaca: Antonio Cercola, di 58 anni, è stato ritrovato morto questa mattina nella sua abitazione a Pagani, in provincia di Salerno. Il corpo, secondo le prime informazioni, avrebbe mostrato segni di violenza. I carabinieri avrebbero fermato il figlio 27enne. Al momento non è esclusa alcuna pista. A Petriolo, in provincia di Macerata, un uomo invece di 29 anni ha investito un cagnolino uccidendolo davanti ai suoi padroni ed è fuggito a folle velocità. Il 29enne è stato poi denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere dei reati di uccisione di animali e violenza privata. Il tennis: Andrea Pellegrino vince all'esordio l'ATP 250 di Bastad in Svezia. Al primo match nel circuito maggiore da Parigi, il pugliese batte il norvegese Kier, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in un'ora e 23 minuti di gioco. L'azzurro dunque si regala così un secondo turno di prestigio contro Andriy Rublev. È tutto, alla prossima edizione. Un pomeriggio dalla redazione. La legge elettorale in primo piano: dopo un'ora e mezza dal previsto avvio della seduta d'aula sulla riforma è cominciata la discussione sulle pregiudiziali di costituzione. La riunione della Camera inizialmente prevista alle 14 è iniziata con ritardo e fino ad ora si sono susseguiti solo gli interventi delle opposizioni su temi anche diversi dalla proposta di legge. E Meloni sfida le opposizioni: niente voto segreto, si mette la faccia sulle preferenze. Si conclude così un post sui social dunque del Presidente del Consiglio che aggiunge: sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, ognuno si assuma dunque la propria responsabilità del voto e ci metta la faccia davanti agli italiani, scrive in un post social Meloni. Donald Trump, parlando nello studio Vale a proposito dell'imposta del 20% sulle merci che passano per lo stretto di Hormuz, ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono essere rimborsati perché stanno proteggendo un'area molto ricca del mondo. Il vice premier e ministro degli esteri italiani invece dichiara che l'Italia è per la libertà di navigazione. Il dar vita a pedaggi per il passaggio, dice Tajani, significherebbe realizzare un precedente pericoloso. Il nuovo codice della strada: novità che riguardano l'uso dei monopattini. Dopo recente obbligo di targhe e il casco dal 16 luglio, i monopattini dovranno anche essere coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate parte, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi. Il calcio Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro una tra Inghilterra e Argentina in campo domani. I Blues, che hanno eliminato il Marocco ai quarti, la Roca, il Belgio, si ritrovano di fronte due anni dopo il successo degli uomini della Fuente nella semifinale di Euro 2024. Ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé. Calcio d'inizio stasera, ore 21. È tutto, alla prossima edizione. Trovati dalla redazione, la politica in primo piano, sia le preferenze no al voto segreto. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social scrive: sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. In vista del voto sull'emendamento di Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze, chiede un'operazione verità e che venga votato a scrutinio palese. La guerra in Medio Oriente: una compagnia di navigazione norvegese ha annunciato che una delle sue petroliere è stata attaccata a largo dell'Oman nelle prime ore di questa mattina. L'attacco ha provocato un incendio nella sala macchine della nave e tutto l'equipaggio a bordo dell'imbarcazione è risultato illeso. In Belgio un incendio si è sviluppato questa mattina nella Torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles. Alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore del palazzo, mentre 6 persone risultano disperse. Lo stabile era stato ristrutturato recentemente. 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta dei di Stefano Tegano e Condello. L'operazione coordinata dalla DDA di Reggio Calabria è stata condotta dai carabinieri e dalla polizia. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, rapina e detenzione illegale di armi da fuoco. Calcio con la nazionale. Malagò è tornato a parlare della scelta del nuovo commissario tecnico che farà seguito alla definizione del nuovo DT Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Il presidente della FIGC, a margine della riunione di giunta del CONI, ha garantito che a breve verrà stilata una lista di possibili nomi. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. Sono in corso delle ricerche dopo il distacco di una grossa frana sulle Dolomiti di Sesto. Il distacco è avvenuto dopo un forte improvviso temporale, visto che in quel momento numerosi escursionisti erano in zona. Non può essere esclusa la presenza di persone sotto la massa di terra e roccia. È stata attivata la macchina dei soccorsi, gli elicotteri stanno portando in quota gli uomini del soccorso alpino. La politica: il presidente del Consiglio Giorgia Meloni scrive sui social riguardo la riforma elettorale: sfido le opposizioni a non chiedere voto segreto, ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. In vista della votazione sull'emendamento di Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze, chiede un'operazione verità e che venga votato a scrutinio palese. La guerra in Medio Oriente: lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale a eccezione di quello iraniano, e questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e malvagia, che li sta conducendo verso la totale distruzione. Questo quanto scrive su Truth il presidente americano Donald Trump. Il conflitto russo-ucraino: l'Ucraina sarà la prima a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani potenziati. Dopo aver partecipato alla riunione dei volenterosi a Parigi alla cerimonia per il 14 luglio, Zelensky ha detto anche che questo è il risultato dei colloqui con Macron e del lavoro dei team e un importante accordo tra l'altro tra Ucraina e Francia. Siamo al tennis. Andrea Pellegrino vince all'ATP 250 di Bøstad, battendo il norvegese Kjær, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. Per l'azzurro al secondo turno ci sarà Rublev. Bene anche Stefano Travaglia, che torna a vincere un match nel circuito maggiore. Dopo oltre 4 anni, il 34enne marchigiano ha battuto in 2 set il ceco Martin Krumic. Adesso affronterà al secondo turno l'argentino Navone. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. In primo piano la legge elettorale, l'intesa in maggioranza sulle preferenze alla prova dell'Aula. In mattinata, dopo giorni di trattative, arriva il via libera di Lega e Forza Italia all'emendamento di Fratelli d'Italia. Anche Vannacci si accoda, ma l'opposizione chiede e ottiene il voto segreto alla Camera sulla riforma elettorale e punta sui franchi tiratori. Sui primi voti la maggioranza tiene, Meloni aveva chiesto lo scrutinio palese. Trump fa marcia indietro sulla tassa al 20% Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto è in fiamme tra raid americani e attacchi iraniani alle petroliere. Le tensioni fanno inoltre correre il petrolio sopra gli $80 al barile. Al via intanto i colloqui Libano-Israele a Roma. Nuove norme anti-Maranza nel DDL sicurezza varato in Consiglio dei Ministri. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale, il potere di effettuare il fermo preventivo solo con l'ok del PM. Le prime norme contro le baby gang erano contenute già nel decreto sicurezza approvato lo scorso 5 febbraio, con alcune misure anti-lame, tra cui il rischio di carcere fino a 3 anni per chi detiene fuori casa un coltello di almeno 8 centimetri. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 nella giornata di giovedì. In Sardegna temperature previste oltre 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Il calcio con i mondiali, Francia e Spagna in campo alle ore 21 a Dallas per la prima semifinale. Favoritissimi Blues del poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise e due. Le furie rosse si affidano al talento di Yamal e ad una super difesa che finora ha subito un solo gol. Domani invece l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina ad alta tensione 40 anni dopo la mano de Dios. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione a stelle e strisce per tutta la notte, colpiti in particolare i siti militari di Busler, Kabar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto l'Iran, anche grazie ai gruppi armati connessi come gli Houthi dallo Yemen, è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo. Si registrano esplosioni in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, ma anche a bordo di due petroliere degli Emirati Arabi Uniti, che secondo quanto riportato dai Pasdaran stavano tentando di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non permessa. E proprio su Hormuz lo stesso Trump aveva posto nuovamente le sue mire, imponendo un nuovo blocco navale e promettendo che sarà lui in prima persona a imporre una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. Una serie di esplosioni è stata udita nella capitale ucraina, secondo quanto riferito da un giornalista dell'AFP, in seguito all'avviso dell'aeronautica militare sull'avvicinamento di diversi missili. I sistemi di difesa aerea sono in funzione nella capitale. Il nemico sta attaccando Kiev con missili balistici, ha dichiarato su Telegram il sindaco. Proprio in giornata dalla riunione dei volenterosi a Parigi era nata l'iniziativa di una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. È stata firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori a 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase è più intensa tra oggi e domani, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. In Piemonte è allarme siccità. Il governatore Alberto Cirio chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino per la fornitura di acqua per uso agricolo e si dichiara pronto a chiedere lo stato di emergenza. Il Consiglio dei Ministri procederà alla nomina di Guido Stazzi come prossimo presidente dell'Authority di Vigilanza dei Mercati a 4 mesi dalla scadenza del mandato di Paolo Savona. Stazzi è un esperto di autorità indipendenti, concorrenza e regolamentazione dei mercati. Dal marzo 2022 è segretario generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Antitrust. Il calcio: c'è anche il nome di Andrea Pirlo nella lista dei candidati per il ruolo di prossimo commissario tecnico della nazionale. Paolo Maldini e Leonardo starebbero pensando anche all'ex regista azzurro, oltre che di Milan e Juventus, per affidargli la guida dell'Italia verso gli europei e, si spera, i mondiali del 2030. Pirlo sarebbe la prima alternativa se non dovesse andare in porto la complicata missione per Pep Guardiola. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli Stati Uniti saranno d'ora in poi conosciuti come il guardiano di Hormuz, parola di Donald Trump, che in una serie di dichiarazioni sull'Iran è tornato prima a minacciare Teheran sul controllo del traffico marittimo nello stretto, poi ad annunciare un nuovo blocco navale USA nel paese e quindi ad anticipare nuovi raid contro il nemico lanciati in serata. Una serie di esplosioni è stata udita nella capitale ucraina in seguito all'avviso dell'aeronautica militare sull'avvicinamento di diversi missili. Proprio ieri, dalla riunione dei volenterosi a Parigi, era nata l'iniziativa di una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti quindicenne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre del 2024. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra oggi e domani con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. In Piemonte è allarme siccità. Il calcio, c'è anche il nome di Andrea Pirlo nella lista dei candidati per il ruolo di prossimo commissario tecnico della nazionale. Pirlo sarebbe la prima alternativa se non dovesse andare in porto la complicata missione per Pep Guardiola. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran e afferma: colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz e presto anche l'impianto nucleare di Pecax Mountain. Abu Dhabi comunica che missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato già condannato 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo all'epoca dei fatti 15enne ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. Tragedia sfiorata a Corigliano Calabro, dove una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo. Trasportata in ospedale ha riportato diverse contusioni, ma non è in pericolo di vita. La caduta sarebbe stata attutita da un'auto parcheggiata sotto

0: sotto la finestra da cui è precipitata. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime è ancora giallo. Il calcio. Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della Nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti attaccano l'Iran e Donald Trump, che nel weekend ha notificato ufficialmente al Congresso la ripresa della guerra contro Teheran, avverte che è solo l'inizio. In un'intervista il tycoon ha poi sminuito il memorandum d'intesa siglato con Teheran, definendolo un test che gli iraniani hanno fallito. Kiev anche stanotte sotto le bombe russe. Intanto a Parigi nasce la coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. 9 paesi, tra cui Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese parata militare per la festa nazionale, presente anche Mattarella. È scattata all'alba un'imponente operazione diretta dalla DDA di Reggio Calabria nei confronti di alcune storiche cosche dell''Ndrangheta. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare. Oggi in aula alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza ancora divisa sulle preferenze. Accordo invece per la presidenza della Consob. Oggi in CDM l'ok a Stazzi. Sul tavolo della riunione dei ministri a Palazzo Chigi anche la DDL sicurezza, con una nuova stretta anti-Maranza. Ennesima ondata di calore sull'Italia. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovi attacchi degli Stati Uniti sull'Iran nella notte, a riferirlo è il CENTCOM. Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che Teheran ha attaccato 2 navi nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone altri 8. Esplosioni sono state udite a Manama, capitale del Bahrain. L'ICE di nuovo nella bufera negli Stati Uniti dopo un secondo morto in pochi giorni durante le operazioni degli agenti dell'immigrazione. L'ultima vittima nel Maine, un 26enne colombiano, rappresentava un pericolo per la sicurezza pubblica, secondo le autorità, ma la dinamica della sparatoria non è ancora chiara. È scattata all'alba un'imponente operazione diretta dalla DDA di Reggio Calabria nei confronti di alcune storiche cosche dell''Ndrangheta. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare. Lutto nel mondo della ristorazione toscana. Daniele Fagiolini, chef e titolare dell'antico ristoro Le Colombaie di Catena di San Minato, Pisa, tra i nomi più apprezzati della cucina regionale toscana, è morto all'età di 61 anni. Il cuoco è stato colto da un malore, probabilmente un infarto, mentre si trovava da solo nella propria abitazione. Siamo allo sport. Stasera si gioca la prima semifinale dei Mondiali di calcio 2026. Alle 21 in campo Francia-Spagna. Domani la sfida tra Inghilterra e Argentina. Da oggi si entra nella fase dell'individuazione del nuovo CT dell'Italia, ha detto invece ieri il presidente federale Malagò. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovi attacchi degli Stati Uniti sull'Iran nella notte, a riferirlo il CENTCOM. Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che Teheran ha attaccato 2 navi nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone altri 8. I Pasdaran hanno colpito anche una base americana in Giordania. L'Unione Europea apre un nuovo cluster nei negoziati di adesione con l'Ucraina. Il presidente di turno Byrne ha accolto con favore lo slancio continuo nella candidatura dell'Ucraina dopo un lungo periodo senza progressi e ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev. La cronaca. Omicidio di Martina Carbonaro da Fragola a Napoli. Mi dispiace per Martina, chiedo scusa ma non perdono, perché non perdono me stesso di questa brutta cosa. L'ex fidanzato Alessio Tucci, reo confesso dell'omicidio, ha parlato in una dichiarazione spontanea durante l'udienza del processo. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Jesi e Sara Di Vita, madre e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella a Campobasso dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime resta il mistero. Una coalizione di 12 stati americani ha intentato una causa contro l'acquisizione di Warner Discovery da parte di Paramount per 110 miliardi di dollari. La causa, presentata davanti a un tribunale federale della California, mira a bloccare la fusione sostenendo che viola le leggi antitrust statunitensi e in particolare la sezione 7 del Clayton Act, che vieta gli accordi commerciali che potrebbero limitare la concorrenza o creare monopolio. Ed è tutto. A più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Tornano le ostilità tra Stati Uniti e Iran. Trump al Congresso aveva annunciato la ripresa dei raid soprattutto per colpire le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz e anche l'impianto nucleare di Pecex Mountain. L'Iran direziona i suoi missili verso depositi militari e infrastrutture americane in Bahrain e in Giordania e colpisce due petroliere degli Emirati nello stretto, causando un morto e 8 feriti. In Parlamento in Iran intanto arriva un DDL sulla gestione di Hormuz. Siamo fermi e decisi sulle linee rosse. 79 persone sono state arrestate, di cui 73 in carcere, 6 ai domiciliari nel corso di un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche dell'Andrangheta dei De Stefano, Tegano e Condello. Le indagini avrebbero fatto luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di droga alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori. Il PD si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento anche sulle preferenze e quanto si apprende da diverse fonti DEM in vista dell'esame della riforma della legge elettorale in aula alla Camera. La maggioranza si spacca. Ieri Fratelli d'Italia ha depositato un emendamento con Noi Moderati e UDC sulle preferenze senza la firma di Lega e Forza Italia. E siamo allo sport, il calcio, il giorno dell'inizio dell'era di Max Allegri a Napoli. Dal Teatro San Carlo la presentazione del nuovo allenatore e successore di Conte. A chi gli domandava di schede e moduli, Allegri ha risposto: abbiamo una rosa forte o giocatori che possono giocare sia con un sistema che con un altro. L'importante, ha detto, sono voglia ed entusiasmo. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Medio Oriente in primo piano. Nella notte raid americani si sono abbattuti sull'Iran per 5 ore. L'aviazione a stelle e strisce ha colpito i siti militari di Bushehr, Chabar e Bandar Abbas. Trump ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto Teheran è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo e dichiara: non riapriremo Hormuz per colpa delle aggressioni statunitensi. La cronaca: brutale aggressione ad Altedo, Bologna, dove un minorenne è stato massacrato di botte da 20 coetanei in un parco dove è stato attirato con l'inganno. Il ragazzino, che ha riportato gravi lesioni, è riuscito a scappare dando l'allarme. Gli aggressori sono stati individuati e segnalati alla procura per i minorenni. L'aeroporto Marconi di Bologna e diversi scali del nord Italia, tra cui Milano Linate, Venezia e Treviso, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato agli aerei. La criticità è legata al ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli aeroporti. E come se non bastasse ad aumentare i disagi per chi viaggia, in arrivo un doppio sciopero nazionale con lo stop di aerei e treni. Il 21 luglio si fermano diverse società di handling di alcuni aeroporti e i lavoratori della compagnia EasyJet, mentre giovedì e venerdì 23 e 24 luglio protesta nazionale di tutto il settore ferroviario indetta dai sindacati di base. E siamo allo sport, il calcio. Alla via le semifinali ai mondiali, si parte stasera con Francia-Spagna, un match che per i Bleu cade in una data significativa, il 14 luglio, anniversario della presa della Bastiglia. Un caso, intanto, le parole dell'ex premier spagnolo Rajoy sul team di Deschamps: di altissimo livello certo, ma senza francesi, da cui il governo di Madrid si è però dissociato. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marina. L'unico modo per riaprire la via navigabile, fa sapere un portavoce del regime, rispettare i diritti del popolo iraniano e che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. Diversamente precisa ancora il portavoce, si scontrerà con la reazione decisa dell'Iran. La politica italiana: oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. La maggioranza, in precedenza divisa soprattutto sulle preferenze, sembra abbia sia trovata una sintesi. Il voto resta comunque incerto per alcuni punti su cui non è stato trovato l'accordo invece tra le opposizioni. La cronaca: 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta di Di Stefano, Tegano e Condello. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droghe, estorsione, rapina e detenzione illegale di armi da fuoco. Dopo giorni di grande caldo in tutta Italia si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature a salire fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e della Sicilia. Siamo al calcio, in casa Napoli è tempo di ripartire ed è questo l'imperativo che si è posto Massimiliano Allegri dopo il finale di stagione con il Milan culminato con la mancata qualificazione alla Champions League e il conseguente esonero. Il tecnico livornese in conferenza stampa di presentazione si è detto ottimista comunque per la nuova stagione, vista anche l'importanza della rosa a disposizione. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione La Politica in Primo Piano. Oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. La maggioranza in precedenza, divisa soprattutto sulle preferenze, sembra abbia trovato una sintesi. Il voto resta comunque incerto perché su alcuni punti invece non è stato trovato un accordo tra le opposizioni. Dall'estero l'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere controllo della rotta marittima. L'unico modo per riaprire la via navigabile, fa sapere un portavoce, rispettare i diritti del popolo iraniano e che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. La cronaca: Antonio Cercola, di 58 anni, è stato ritrovato morto questa mattina nella sua abitazione a Pagani in provincia di Salerno. Il corpo, secondo le prime informazioni, avrebbe mostrato segni di violenza. I carabinieri avrebbero fermato il figlio 27enne. Al momento non è esclusa alcuna pista. A Petriolo, in provincia di Macerata, un uomo invece di 29 anni ha investito un cagnolino uccidendolo davanti ai suoi padroni ed è fuggito a folle velocità. Il 29enne è stato poi denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere dei reati di uccisione di animali e violenza privata. Il tennis: Andrea Pellegrino vince all'esordio l'ATP 250 di Bastad in Svezia. Al primo match nel circuito maggiore da Parigi, il pugliese batte il norvegese Kier, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in un'ora e 23 minuti di gioco. L'azzurro dunque si regala così un secondo turno di prestigio contro Andriy Rublev. È tutto, alla prossima edizione. Un pomeriggio dalla redazione. La legge elettorale in primo piano. Dopo un'ora e mezza dal previsto avvio della seduta d'aula sulla riforma è cominciata la discussione sulle pregiudiziali di costituzionalità. La riunione della Camera, inizialmente prevista alle 14, è iniziata con ritardo e fino ad ora si sono susseguiti solo gli interventi delle opposizioni su temi anche diversi dalla proposta di legge. E Meloni sfida le opposizioni: niente voto segreto, si mette la faccia sulle preferenze. Si conclude così un post sui social dunque del Presidente del Consiglio, che aggiunge: sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, ognuno si assuma dunque la propria responsabilità del voto e ci metta la faccia davanti agli italiani, scrive in un post social Meloni. Donald Trump, parlando nello studio Vale a proposito dell'imposta del 20% sulle merci che passano per lo stretto di Hormuz, ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono essere rimborsati perché stanno proteggendo un'area molto ricca del mondo. Il vice premier e ministro degli esteri italiani invece dichiara che l'Italia è per la libertà di navigazione. Il dar vita a pedaggi per il passaggio, dice Tajani, significherebbe realizzare un precedente pericoloso. Il nuovo codice della strada ha novità che riguardano l'uso dei monopattini. Dopo recente obbligo di targa e il casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno anche essere coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi. Il calcio: Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro una tra Inghilterra e Argentina in campo domani. I Blues, che hanno eliminato il Marocco ai quarti, e la Roca, il Belgio, si ritrovano di fronte 2 anni dopo il successo degli uomini della Fuente nella semifinale di Euro 2024. Ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé. Calcio d'inizio stasera, ore 21. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. Sono in corso delle ricerche dopo il distacco di una grossa frana sulle Dolomiti di Sesto. Il distacco è avvenuto dopo un forte e improvviso temporale, visto che in quel momento numerosi escursionisti erano in zona. Non può essere esclusa la presenza di persone sotto la massa di terra e roccia. È stata attivata la macchina dei soccorsi. Gli elicotteri stanno portando in quota gli uomini del soccorso alpino. La politica, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni scrive sui social riguardo la riforma elettorale: sfido le opposizioni a non chiedere voto segreto, ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. In vista della votazione sull'emendamento dei Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze, chiede un'operazione verità e che venga votato a scrutinio palese. La guerra in Medio Oriente: lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale a eccezione di quello iraniano, e questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e malvagia, che li sta conducendo verso la totale distruzione. Questo quanto scrive su Truth il presidente americano Donald Trump. Il conflitto russo-ucraino: l'Ucraina sarà la prima a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani potenziati dopo aver partecipato alla riunione dei volenterosi a Parigi alla cerimonia per il 14 luglio. Zelensky ha detto anche che questo è il risultato dei colloqui con Macron e del lavoro dei team. È un importante accordo tra l'altro tra Ucraina e Francia. Siamo al tennis: Andrea Pellegrino vince all'ATP 250 di Bøstad battendo il norvegese Kjær, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in un'ora e 23 minuti di gioco. Per l'azzurro al secondo turno ci sarà Rublev. Bene anche Stefano Travaglia, che torna a vincere un match nel circuito maggiore. Dopo oltre 4 anni il 34enne marchigiano ha battuto in due set il ceco Martin Krumic, adesso affronterà al secondo turno l'argentino Navone. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. In primo piano la legge elettorale e l'intesa in maggioranza sulle preferenze alla prova dell'Aula. In mattinata, dopo giorni di trattative, arriva il via libera di Lega e Forza Italia all'emendamento dei Fratelli d'Italia. Anche Vannacci si accoda, ma l'opposizione chiede e ottiene il voto segreto alla Camera sulla riforma elettorale e punta sui franchi tiratori. Sui primi voti la maggioranza tiene, Meloni aveva chiesto lo scrutinio palese. Trump fa marcia indietro sulla tassa al 20% Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto è in fiamme tra raid americani e attacchi iraniani alle petroliere. Le tensioni fanno inoltre correre il petrolio sopra gli $80 al barile. Al via intanto i colloqui Libano-Israele a Roma. Nuove norme anti-Maranza nel DDL sicurezza varato in Consiglio dei Ministri. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale, il potere di effettuare il fermo preventivo solo con l'ok del PM. Le prime norme contro le baby gang erano contenute già nel decreto sicurezza approvato lo scorso 5 febbraio, con alcune misure anti-lame, tra cui il rischio di carcere fino a 3 anni per chi detiene fuori casa un coltello di almeno 8 centimetri. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 nella giornata di giovedì. In Sardegna temperature previste oltre 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Il calcio: con i mondiali, Francia e Spagna in campo alle ore 21 a Dallas per la prima semifinale. Favoritissimi Blues del poker delle meraviglie, formato da Mbappé, Dembélé, Olise e due. Le furie rosse si affidano al talento di Yamal e ad una super difesa che finora ha subito un solo gol. Domani invece l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina, ad alta tensione 40 anni dopo la mano de Dios. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione a stelle e strisce per tutta la notte. Colpiti in particolare i siti militari di Bushehr, Khabar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto l'Iran, anche grazie ai gruppi armati connessi come gli Houthi dallo Yemen, è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo. Si registrano esplosioni in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, ma anche a bordo di due petroliere degli Emirati Arabi Uniti, che secondo quanto riportato dai Pasdaran stavano tentando di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non permessa. E proprio su Hormuz lo stesso Trump aveva posto nuovamente le sue mire, imponendo un nuovo blocco navale e promettendo che sarà lui in prima persona a imporre una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. Una serie di esplosioni è stata udita nella capitale ucraina, secondo quanto riferito da un giornalista dell'AFP, in seguito all'avviso dell'aeronautica militare sull'avvicinamento di diversi missili. I sistemi di difesa aerea sono in funzione nella capitale. Il nemico sta attaccando Kiev con missili balistici, ha dichiarato su Telegram il sindaco. Proprio in giornata dalla riunione dei volenterosi a Parigi era nata l'iniziativa di una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. È stata firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori a 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase è più intensa tra oggi e domani, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. In Piemonte è allarme siccità. Il governatore Alberto Cirio chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino per la fornitura di acqua per uso agricolo e si dichiara pronto a chiedere lo stato di emergenza. Il Consiglio dei Ministri procede

0: Sarebbe la prima alternativa se non dovesse andare in porto la complicata missione per Pep Guardiola. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli Stati Uniti saranno d'ora in poi conosciuti come il guardiano di Hormuz, parola di Donald Trump che in una serie di dichiarazioni sull'Iran è tornato prima a minacciare Teheran sul controllo del traffico marittimo nello stretto, poi ad annunciare un nuovo blocco navale USA nel paese e quindi ad anticipare nuovi raid contro il nemico lanciati in serata. Una serie di esplosioni è stata udita nella capitale ucraina in seguito all'avviso dell'aeronautica militare sull'avvicinamento di diversi missili. Proprio ieri, dalla riunione dei volenterosi a Parigi, era nata l'iniziativa di una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti quindicenne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre del 2024. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra oggi e domani, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi, in Piemonte è allarme siccità. Il calcio, c'è anche il nome di Andrea Pirlo nella lista dei candidati per il ruolo di prossimo commissario tecnico della nazionale. Pirlo sarebbe la prima alternativa se non dovesse andare in porto la complicata missione per Pep Guardiola. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran e afferma: colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz e presto anche l'impianto nucleare di Pecax Mountain. Abu Dhabi comunica che missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato già condannato 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti quindicenne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. Tragedia sfiorata a Corigliano Calabro, dove una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo. Trasportata in ospedale ha riportato diverse contusioni, ma non è in pericolo di vita. La caduta sarebbe stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella De Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia 15enne, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime è ancora giallo. Il calcio: Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della Nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile, senza fare le cose in modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti attaccano l'Iran e Donald Trump, che nel weekend ha notificato ufficialmente al Congresso la ripresa della guerra contro Teheran, avverte che è solo l'inizio. In un'intervista il tycoon ha poi sminuito il memorandum d'intesa siglato con Teheran, definendolo un test che gli iraniani hanno fallito. Kiev anche stanotte sotto le bombe russe. Intanto a Parigi nasce la coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. 9 paesi, tra cui Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese parata militare per la festa nazionale, presente anche Mattarella. È scattata all'alba un'imponente operazione diretta dalla DDA di Reggio Calabria nei confronti di alcune storiche cosche dell''Ndrangheta. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare. Oggi in aula alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza ancora divisa sulle preferenze. Accordo invece per la presidenza della Consob. Oggi in CDM l'ok a Stazzi. Sul tavolo della riunione dei ministri a Palazzo Chigi anche la DDL sicurezza, con una nuova stretta anti-Maranza. Ennesima ondata di calore sull'Italia, oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi.

0: in altre regioni. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovi attacchi degli Stati Uniti sull'Iran nella notte, a riferirlo è il CENTCOM. Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che Teheran ha attaccato due navi nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone altri 8. Esplosioni sono state udite a Manama, capitale del Bahrain. L'ICE di nuovo nella bufera negli Stati Uniti dopo un secondo morto in pochi giorni durante le operazioni degli agenti dell'immigrazione. L'ultima vittima nel Maine, un 26enne colombiano, rappresentava un pericolo per la sicurezza pubblica, secondo le autorità, ma la dinamica della sparatoria non è ancora chiara. È scattata all'alba un'imponente operazione diretta dalla DDA di Reggio Calabria nei confronti di alcune storiche cosche dell''Ndrangheta. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare. Lutto nel mondo della ristorazione toscana. Daniele Fagiolini, chef e titolare dell'antico ristoro Le Colombaie di Catena di San Minato, Pisa, tra i nomi più apprezzati della cucina regionale toscana, è morto all'età di 61 anni. Il cuoco è stato colto da un malore, probabilmente un infarto, mentre si trovava da solo nella propria abitazione. Siamo allo sport. Stasera si gioca la prima semifinale dei mondiali di calcio 2026. Alle 21 in campo Francia-Spagna. Domani la sfida tra Inghilterra e Argentina. Da oggi si entra nella fase dell'individuazione del nuovo CT dell'Italia, ha detto invece ieri il presidente federale Malagò. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovi attacchi degli Stati Uniti sull'Iran nella notte, a riferirlo il CENTCOM. Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che Teheran ha attaccato due navi nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone altri 8. I Pasdaran hanno colpito anche una base americana in Giordania. L'Unione Europea apre un nuovo cluster nei negoziati di adesione con l'Ucraina. Il presidente di turno Byrne ha accolto con favore lo slancio continuo nella candidatura dell'Ucraina dopo un lungo periodo senza progressi e ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev. La cronaca, omicidio di Martina Carbonaro da Fragola a Napoli. Mi dispiace per Martina, chiedo scusa ma non perdono, perché non perdono me stesso di questa brutta cosa. L'ex fidanzato Alessio Tucci, reo confesso dell'omicidio, ha parlato in una dichiarazione spontanea durante l'udienza del processo. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Jesi e Sara Di Vita, madre e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime resta il mistero. Una coalizione di 12 stati americani ha intentato una causa contro l'acquisizione di Warner Discovery da parte di Paramount per 110 miliardi di dollari. La causa, presentata davanti a un tribunale federale della California, mira a bloccare la fusione sostenendo che viola le leggi antitrust statunitensi e in particolare la sezione 7 del Clayton Act, che vieta gli accordi commerciali che potrebbero limitare la concorrenza o creare monopolio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Notte News. Le 5 e un minuto.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Le 6:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.

0: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
1: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
0: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
5: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
6: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
8: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Sono almeno una trentina i voti mancanti. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice invece Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Tajani parla di incidente di percorso ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda La Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata bagarre in aula con le opposizioni che hanno occupato i banchi del governo. Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, introdotti 5 nuovi articoli. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. In Belgio 6 vittime sul lavoro e questo è il terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri mattina nel cantiere della Torre Oxy nel pieno centro di Bruxelles. Il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Il ritrovamento dei corpi in serata dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Le 6 vittime erano tutte nel primo ascensore. Le forze armate iraniane hanno rivendicato d'aver sferrato nella notte attacchi contro obiettivi americani in Bahrain, Giordania e Kuwait. In particolare, ha reso noto un comunicato trasmesso dalla TV di Stato, in Bahrain è finita nel mirino la 5ª flotta americana, in Giordania gli hangar usati dalle forze statunitensi e un'area in cui erano sistemati diversi F-18 nella base di Al-Zrak e in Kuwait un centro logistico usato dagli americani a Amin Abdullah. Il calcio, un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Non è riuscito nulla ieri sera alla favoritissima Francia, annullato il poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise e Doué. Oyarzabal su rigore e Pedro Porro nella ripresa mandano le furie rosse in paradiso. Stasera l'altra semifinale alle 21 in campo, Inghilterra-Argentina. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
7: Competizione, energia, movimento. Centro Sport di Ovada. Veste le tue passioni.
8: Abbigliamento sportivo, intimo e accessori tecnici per sci, snowboard, trekking, nuoto, running, calcio, box, arti marziali, palestra. Da Centro Sport trovi Arena, Adidas, Dolomite, Icepeak, Mizuno e tanti consigli da uno staff specializzato.
7: Centro Sport, ad Ovada in via San Paolo 118. Seguici su Instagram e Facebook.
9: Centrosportovada.com.
7: E da oggi, saldi fuori tutto con sconti fino al 50%.
10: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

questa canzone, sorry, scusa, lo sento, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari che abbiamo riascoltato in questo mercoledì, ma fa già un caldo pazzesco, ma ho l'aria condizionata spenta in questo studio, perché io sto schiattando, sto facendo la sauna. Allora, intanto buongiorno, già metà settimana, il tempo vola via, e allora in questo mercoledì 15 di luglio siamo in diretta, questa è Radio City, io sono Betty, vi accompagno sino alle 10. Se vi va di interagire con noi, come sempre il numerino a vostra completa disposizione, che poi è sempre quello che dovrete assolutamente memorizzare, nel caso non l'abbiate ancora fatto, fatelo immediatamente: 333 46 35 873. Allora, buongiorno, è mercoledì e stanotte si è dormito un filino meglio, o sbaglio? Sì, hai ragione, Sera, un pochino, ma un filino, ma giusto un filino, E poi aggiungi, siamo contenti che abbia vinto la Spagna, perché diciamocelo tra amici, gli spagnoli sono i nostri cuginetti, e con i francesi abbiamo sempre quel po' di sabbia nelle scarpe, calcisticamente parlando, certo. Vabbè, ma meritatissima, no? Questa vittoria della... vero, io ne ho visto un pezzo, giuro, dico la verità, perché poi sono andata a dormire, perché altrimenti al mattino hai voglia, la sveglia suona, la spengo, risuona, la spengo e non mi sveglio. Allora, buongiornissimo Betty, la palla di fuoco è già spuntata in tutta la sua bellezza, un'alba meravigliosa, questa foto che mi ha inviato Christian, con augurando a tutti buon lavoro, a tutti gli speaker, anche ai trattoristi che in questo periodo sono sempre all'opera, è vero, è grandissimi gli agricoltori, i trattoristi e quant'altro. Un saluto quindi ai suoi scagnozzi, aggiunge, a Lorenzuccio, Dariuccio, Cescuccio e Nene. Nenuccio no, non va bene, Nenuccio rimane Nene, ok, grazie Cristian, un bacione grande grande a te. Allora, andiamo di flamenco, già suonato questa mattina, aggiungiamo anche due nacchere, olè, e la Spagna ha vinto, quindi ieri sera, questa sera invece toccherà l'Argentina contro l'Inghilterra. Chi tifiamo stasera? Tra l'altro l'Argentina, ne abbiamo detto ieri, no? Scenderanno in campo con le maglie eroiche come nel 1986, quindi insomma quella indossata da Diego Armando Maradona e compagni nella leggendaria sfida della mano di Dio, no? Del 2-1 che costò poi l'eliminazione agli inglesi. Si ripete questa sera il miracolo? Non lo so, staremo a vedere. In bocca al lupo quindi sia all'Argentina che anche all'Inghilterra, ma noi tifiamo Inghilterra a questo punto, o no? Non lo so, la butto lì. Sweet About Me, ritroviamo questa alle 7:17, lei è Gabriella Silmi.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una mattinata di mercoledì per lo più soleggiata tra Piemonte e Liguria. Poi tra pomeriggio e sera sopraggiungerà qualche temporale di calore a partire dai rilievi, ma in sconfinamento fin verso le pianure. Temperature massime roventi con valori che in Piemonte saranno anche prossimi 36-37 gradi. In Liguria punta intorno ai 30-32 gradi e con venti deboli e mar ligure calmo. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
3: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
4: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto, e finalmente niente più spese. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
7: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada, 0143 80 169 mgacarrellielevatori.com.
8: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry, oggi è mercoledì 15 luglio. Le stelle dicono: Ariete, anche in questa giornata non incontrerete difficoltà, tutto benissimo. Toro, potrete sperare di ottenere qualche soddisfazione dal lavoro, mentre per l'amore con Venere in quadratura potrebbero esserci dei dissapori da non sottovalutare. Gemelli, quella di oggi sarà una buona giornata, ma solo se sarete capaci di non dare retta ad un po' di malumore causato dalla dissonanza della Luna. Rimanete concentrati. Cancro, il periodo professionale che state vivendo è attivo, ma senza pressioni. Approfittatene per dedicare del tempo anche a un po' di svago, magari in dolce compagnia. Leone, Marte, Mercurio, Saturno e Urano vi sono amici per rendere rivoluzionarie le vostre idee e per aiutarvi nella realizzazione di un progetto professionale a lunga scadenza. Piacevole la vita amorosa. Vergine, noie di vario genere sembrano voler frenare il vostro cammino verso il successo, ma siete fiduciosi, ci saranno importanti novità. Bilancia, il vostro cielo è sereno e nulla dovrebbe turbare il vostro ottimismo, pertanto siate energici e volenterosi, avrete belle soddisfazioni e intense emozioni. Scorpione, noie pratiche o familiari potrebbero rendervi un po' nervosi, pazientate. Sagittario, potete sempre contare su Urano positivo per avere qualche idea nuova e improvvisa, tuttavia prima di agire siate cauti e valutate attentamente tutte le conseguenze. Capricorno, il buon aspetto della Luna vi rende brillanti e perspicaci, soprattutto in ambito professionale, siate generosi e coinvolgete colleghi e superiori nei vostri piani odierni e futuri. Acquario, giornata vivace grazie a Marte positivo, molto bene il lavoro, qualche perplessità vi potrebbe allontanare dagli affetti più cari, vigilate. Pesci, la Luna nel segno vicino a Nettuno potrebbe offrirvi un'intuizione vincente da realizzare in tempi brevi, approfittatene. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terre ancora una buona giornata.

mamma mia, quanto l'abbiamo passato in radio, suonato e anche suonato questa mattina, riascoltato insieme a voi. Allora, qualcuno è già al bar, si gode una bella colazione, buona più che bella, bella e buona. Ciao Ari, buona giornata a te, buon inizio giornata ovviamente a tutti voi, grazie per averci scelto anche oggi. Questa è Radio City, la nostra musica, anche i vostri messaggi, come sempre tantissimi, anche a quest'ora già belli, tutti operativi. Con il fresco si fanno mille cose. Allora, 333-4635-873. Saluto anche il mio amicone Fabrizio, buongiorno Fabri, buongiorno a te Betty e buongiorno a tutti. Fabrizio che ci scrive da Isola del Cantone, saluto anche Jessica, Angela, un saluto anche a Marco, grazie anche ad Andrea, Daniele, buonissima giornata anche a te. Intanto c'è stata questa nascita straordinaria al Bioparco di Torino, sono nate due gazzelle, le uniche in Italia quest'anno, quindi il Bioparco di Torino bellissimo, le uniche in questo 2026, questi esemplari che rispettivamente di 4 e 5 mesi, dopo le prime settimane trascorse con le proprie mamme, convivono poi nella savana del parco piemontese, ovviamente con altri animali, no? Quindi giraffe, altrettante specie di gazzelle e insomma diciamo che sono molto carine. L'importanza di queste nascite, dice la curatrice di questo bioparco, e spiega proprio l'importanza, no? Si contano ormai meno di 200 esemplari perché diffusi proprio in meno dell'1% del loro habitat originario. Il futuro di questa specie dipende quasi esclusivamente dalle nascite che poi avvengono in ambiente controllato, quindi insomma diamo il benvenuto anche a queste due gazzelle, una bellissima notizia, però insomma vorremmo vederle magari libere, belle, godersi anche la loro libertà. Che dite, sono trattate benissimo, per carità, poi leggevo in questi giorni anche negli zoo in Italia, ma non soltanto in Italia, con questo caldo, ghiaccioli, cose fresche fresche per tutti gli animali, perché bisogna trattarli bene. Bene.

0: Sara, ci sei? È arrivato il messaggio di Joe. Questo è il messaggio. Betty, ciao, buongiorno. Potresti salutare la mia boss Sara? Siamo al lavoro, bar pasticceria Sezzadio. Ragazza in gamba, hai capito? Boss, ma sarà una di quelle boss veramente strepitose e meravigliose. Sì, ma lì cose buone, quindi produzione di cose buone. Come si chiama questa pasticceria, bar pasticceria Sezzadio? Così insomma vi facciamo anche un po' di pubblicità. Allora Gio, grazie del messaggio, buonissima giornata e un saluto speciale alla tua boss Sara.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of the years. Per te che li hai vissuti. In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
8: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Let Me Love You insieme a DJ Snake e anche Justin Bieber qui su Radio City. Buongiorno, buongiorno, anche se non sono Francesco, questa mattina mi sono alzato presto, anche perché non si dorme, quindi magari riuscissimo a dormire un pochino. Grazie, grazie Marco. Beh, mi hai ricordato una canzone, buongiorno, buongiorno, io sono Francesco, chi era? Tricarico, una canzone bella, bella, molto carina, che potremmo anche riascoltare in quest'estate 2026. Va bene, allora, tutti pazzi per il metodo 5-4-3-2-1. No, no, non è il metodo calcistico, no, no. È quello per la spesa. Voi lo utilizzate, ne avete già sentito parlare, il trucco virale, quindi per comprare meglio, ridurre anche gli sprechi, no? C'è questo schemino social che ci semplifica un pochino il carrello e aiuta quindi ad organizzare meglio la nostra spesa settimanale. Allora, diciamo che è nato sui social, negli ultimi anni però si è diffuso questo metodo e quindi insomma l'obiettivo non è imporre una dieta, ma offrire quella che poi è una guida pratica per organizzare la spesa senza complicarci la vita, né, senza complicazioni. Come funziona? Allora, diciamo che è semplice, si acquistano alimenti seguendo una divisione numerica: 5 tipi di verdure, 4 di frutta, 3 fonti di proteine, 2 di carboidrati e un alimento extra per il piacere personale. Andiamo sul cioccolato allora in questo periodo, ma sì, va bene anche quello. Questa struttura non definisce cosa mangiare in modo rigido, ma aiuta forse a creare una base alimentare più equilibrata. Beh, dovremmo provarci. 5-4-3-2-1, quindi abbiamo detto 5 tipi di verdure, ma già lo facciamo quello e andiamo di verdure, la frutta anche poi con questo caldo si mangia volentieri, e poi 3 fonti di proteine abbiamo detto e 2 di carboidrati e poi un extra per il piacere personale. Questo metodo ormai è diventato tanto virale che ormai è legato soprattutto alla sua semplicità. Molte persone vivono, no, la spesa come un momento dispersivo, anche se vogliamo, no, in cui si entra senza lista e si esce con prodotti magari non previsti o inutilizzati. Compriamo qualsiasi cosa, l'importante è non entrare al supermercato quando abbiamo tanta fame, perché lì veramente riempiamo il carrello come se non ci fosse un domani. Vabbè, insomma, proveremo a utilizzare questo metodo ora in avanti. Tu cosa fai questa sera? C'è Noemi.

Anche Noemi ci ricorda in questa canzone che siamo già a metà luglio, eh. Bella bella la sua nuova canzone ascoltata qui su Radio City.

0: canzone degli anni 80, era il 1987, Starship, e questa era la bellissima Nothing Gonna Stop Us Now, qui su Radio City, riascoltata alle 7.59. Adesso le notizie, la redazione.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli

0: infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
1: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. La Camera con voto segreto ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC alla legge elettorale che prevedeva insieme al capolista bloccato la possibilità di barrare fino a 3 preferenze della stessa lista. La bocciatura per un solo voto. Meloni dice ha vinto di nuovo la palude, Schlein ribatte il governo ha fallito, andate a casa. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza, introdotti il fermo preventivo anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto in fiamme tra raid americani e gli attacchi iraniani alle petroliere. Nella notte droni di Teheran su Kuwait, sirene d'allarme in Bahrain. Al via intanto i colloqui Libano-Israele a Roma. In Belgio 6 vittime sul lavoro e il terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri mattina nel cantiere della Torre Oxy, nel pieno centro di Bruxelles. Il ritrovamento dei corpi in serata. Le vittime erano tutte in uno dei due ascensori colpiti dalle fiamme e precipitati. Un gol per tempo e la Spagna batte 2-0 la Francia, regalandosi un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Stasera l'altra semifinale alle 21 in campo, Inghilterra-Argentina. È tutto, a più tardi.
1: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame?
6: Mac.
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: L'emozione dei mondiali di calcio 2026 arriva al centro commerciale Panorama Alessandria. Dal 13 al 19 luglio, I Love Football. Sfida i tuoi amici a Subsoccer, PS5 con FIFA 26 e Subbuteo. E il 18 e 19 luglio, passa al nostro photobooth per una foto ricordo personalizzata. Seguici su Facebook per tutti i dettagli. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Info su volkswagen.it.
12: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Tenope insieme a Marche Claremont con i Colors e anche Serena Brancale in quest'estate 2026, 6 minuti dopo le 8. Un ringraziamento come sempre alla redazione, che ritroveremo puntuali alle 9 con altri aggiornamenti. Adesso Jason Derulo in arrivo, questa è la sua Take You Dancing.
1: Ciao, sono Patrizia di Alessandria. I love Radio City.

parliamo di detti, no? Chi li ha ricci li vuole lisci e chi li ha lisci li vuole ricci. Parliamo di capelli perché leggevo in questi giorni questa notizia. Vabbè, diciamo che con questo caldo, con questa umidità, capelli mossi per tutti, soprattutto crespi. Ma sapete cosa dicono? Hanno studiato un po' e allora la ricerca dice che entro il 2040 il 43% delle donne nel mondo avrà capelli ondulati e ricci, un incremento rispetto al 39% del 2023. Questo cambiamento è attribuito proprio a fattori come intanto la mobilità globale, le nuove nascite, con una previsione che indica proprio che il 51% delle donne con capelli ondulati avrà quindi chiome molto molto ricce. Contente voi che avete i capelli lisci? Eccomi qua, chi li ha lisci li vuole ricci, chi li ha ricci li vuole lisci, quindi insomma risolveremo il problema, perché si parla anche di colorazioni naturali, no? Che stanno seguendo poi, se vogliamo, la moda, un trend simile, perché con i capelli neri e castano scuro rimarranno i più comuni a livello globale, quindi mi spariranno definitivamente le bionde, no? Per carità, vabbè, insomma, andremo a tingersi i capelli. Attualmente il 72% di questa della popolazione mondiale, parliamo di quello, ha capelli scuri, quindi una cifra che è particolarmente alta, forse anche in Asia, Africa, Medio Oriente, se vogliamo anche l'America Latina, però le aziende cosmetiche quindi insomma stanno adattando le loro offerte per rispondere poi a questa evoluzione, perché sarà proprio un'evoluzione sviluppando quindi nuove tinture e tecnologie per la cura dei capelli, quindi mi spariranno le piastre per i capelli, no, quelle vanno sempre bene, ah proprio sì, Allora il detto chi ha ricci li vuole lisci e viceversa è verissimo, però la natura quindi farà il suo corso, perché ripeto, entro il 2040 il 43% delle donne nel mondo avrà capelli ondulati e ricci. Benissimo così, ma già li abbiamo con questa umidità, cioè non serve niente, è inutile che tu ti piasti i capelli, intanto dopo 2 secondi boom, nap orso capo, cioè è così con questo caldo. 8:15, torniamo alla musica, in questo mercoledì mattina c'è anche lei, Lena Marlin.

0: Infotraffico.
1: Alle 8:18, questa è Radio City, ci occupiamo di traffico. Partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove segnaliamo code per traffico intenso tra Genova-Bolzaneto e allacciamento a 12 Genova-Rosignano direzione Genova. Personale su strada per lavori segnalato tra lo svincolo di Serra Valle Scrivia e Vignole Borbera in direzione Genova. Traffico rallentato per traffico intenso sulla 10 Genova Ventimiglia, segnalato tra lo svincolo di Genova Peglia, allacciamento a 7 Milano Genova direzione Genova. E un veicolo fermo in avaria segnalato sulla 26 Genova Gravellona Toce tra lo svincolo di Alessandria Sud e allacciamento di Ramazzone Pradosa Bettole in direzione Genova Voltri. È tutto. Fate buon viaggio, guidate con prudenza e buone vacanze se siete in partenza.
0: Infotraffico in collaborazione con.
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica su appuntamento.
3: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
4: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla a Terzo in Regione Domini, piazzollasrl.com. anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

Patti che mi ha raggiunto con il suo buongiorno, grazie, un bacione Patti, buonissima giornata a te. Allora saluto anche Esse, dice buongiorno Betty, si parla di abbassamento di temperature, sono in attesa, pare che il caldo sia diventato ormai il padrone dei nostri, delle nostre giornate, quindi giorno e notte, mamma mia, uffi uffi uffi, bacissimi, aspettiamo un po' di fresco. Intanto c'è una bella novità, in attesa del nuovo lavoro, lui è Alex Warren.

Lui si chiama Alex Warren, il titolo della canzone Passenger, da non confondere con un altro cantante che si chiama proprio Passenger. No, Alex Warren, il nuovo singolo che anticipa poi l'uscita di questo nuovo lavoro. Il prossimo mese uscirà il nuovo lavoro di Alex Warren, il prossimo fine mese di agosto. Allora, Napoli nella top 10 delle città più autentiche d'Europa. Stavo leggendo la notizia di questa classifica internazionale, no? Stilata proprio in questi giorni, dove sono stati misurati quanto poi le destinazioni vengano percepite come vere. Napoli quindi è una di quelle, una delle città più autentiche d'Europa. Dirlo non è il solito orgoglio campanilista, ma invece questa classifica internazionale dove sono state analizzate recensioni, poi racconti, no, di viaggio, per misurare quanto una destinazione venga poi percepita come vera. Poi dipende. Allora, il risultato: l'ottavo posto, ecco, per il capoluogo campano, con questo punteggio che va da di 36,4. Beh, un riconoscimento che premia sicuramente una città che non si è mai piegata, no, all'idea di diventare una cartolina. Napoli sicuramente resta una città rumorosissima, affollatissima, contraddittoria se vogliamo, con i suoi vicoli dei quartieri spagnoli, i mercati popolari, l'odore del caffè e soprattutto il rito sacro della pizza. Cioè, tu vai a Napoli, non mi mangi la pizza, ma poi ci sono altre bontà a Napoli, eh? Allora, il turista quindi non resta ai margini, entra nella vita quotidiana. Questo è quanto dicono le recensioni. È un'Europa sempre più standardizzata, quindi Napoli continua ad essere se stessa ed è proprio questo il suo segreto. Probabilmente sì. Avete intenzione di andare a Napoli? Allora buona vacanza, sorseggiate e mangiate una buona pizza anche per me.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
4: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
3: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 9, ecosystem2000.it.
5: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
6: Scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
7: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
8: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
9: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
10: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
11: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
12: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
13: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
14: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SASAutogru.com.
15: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
16: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Christian. Incontri belli belli belli, che meraviglia. Lui lavoratore, agricoltore, trattorista, questa mattina mi ha mandato una foto di due bambi, mamma e figlio. Ah, che meraviglia, che bello, bellissima, grazie Christian. Quelle sono le cose belle, no, che ti capitano quando incontri questi animali meravigliosi. Allora, George Clooney e Amal insieme in vacanza a Capri, quindi insomma sono stati immortalati su questo taxi scoperto, sempre elegantissimi, sempre sorridenti. Prima una passeggiata tra le viuzze di questa isola meravigliosa e poi naturalmente sono spuntati proprio in piazzetta, quindi a tarda serata, su questo caratteristico iconico taxi scoperto, no? Quindi vacanze capresi per l'attore hollywoodiano e la moglie, sempre belli, sempre disponibilissimi, innamoratissimi. Ma anche hanno scelto l'Italia loro, vabbè, anche Michael Jordan, che leggevo che è tornato in Costa Smeralda, è stato visto proprio in queste ultime ore, quindi l'ex campione è arrivato, no, nel nord dell'isola del Chicago Bulls, certo, con il suo esclusivo jet privato. Ah, non ha preso un last minute, no, lui viaggia su un jet privato, giustamente, da 70 milioni di dollari, povero, personalizzato, con richiami della sua straordinaria carriera alla Costa Smeralda, quindi si conferma ancora una volta anche in quest'estate 2026 una delle mete preferite dal jet set internazionale. Quindi tra gli ospiti quest'estate c'è anche lui, quindi Michael Jordan, leggenda del basket mondiale, tornato quindi in Sardegna per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Chissà se ci sarà anche lui prossimi giorni, boh, non lo so, magari sì, eh. Harry Styles, il nuovo singolo Dance No More, alle 8:48.

visto che arrivano un sacco di turisti, di celebrità, insomma, la BBC ci tiene, insomma, a dare qualche consiglio, no? Sulla cucina italiana. Hanno stilato la classifica dei 7 errori più comuni commessi a tavola dai turisti quando arrivano in Italia. E beh, insomma, ne abbiamo visti di ogni, dal cappuccino consumato fuori orario al parmigiano sulla ricetta di mare non si fa. Vabbè, ma alcuni piace, ad alcuni piace, quindi insomma, rispettiamo i gusti perché non si discutono, eh. Però ce ne sono altri, ne parleremo nella prossima ora. E adesso i Tears for Fears, dal passato, era il 1985.

0: anni 80, ancora una volta, era il 1985. Adesso una cosa importante da ricordare a tutti voi. E allora il sapore autentico della tradizione torna protagonista a Gremiasco. Domenica prossima, quindi domenica 19 luglio, non perdete l'appuntamento con la festa itinerante del salame nobile del Gerolo. Una bontà, una cosa buonissima e pregiatissimo, direi. Un vero e proprio viaggio nel gusto guidato dall'eccellenza dei produttori del consorzio, quindi ad attendervi esclusive degustazioni, i migliori vini del territorio, una ricca selezione di street food di alta qualità e musica dal vivo. E allora non mancate, domenica 19 luglio dalle ore 18, una serata da vivere nello splendido borgo di Gremiasco. L'ora esatta, le news in arrivo, le 8:56.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Terremoto politico sulla legge elettorale, coi franchi tiratori che affossano le preferenze. L'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale la Premier Meloni aveva messo la faccia, non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa. Gli attacchi statunitensi contro l'Iran si intensificheranno nei prossimi giorni, a meno che Teheran non torni al tavolo dei negoziati. E quanto detto il presidente americano Trump in un'intervista a Fox News. Colpiremo centrali e ponti, ha detto il tycoon, che non esclude un'operazione di terra. I Pasdaran fanno sapere, Hormuz resta chiuso fino a che non cesseranno le aggressioni. A 8 anni di distanza dalla tragedia del ponte Morandi e alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Giana, AD della società in carica. Aumenta la fase sull'Italia, ieri già sfierati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città a bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti però anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. Calcio, un gol per tempo e la Spagna batte 2-0 la favoritissima Francia, regalandosi un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Stasera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: L'emozione dei mondiali di calcio 2026 arriva al centro commerciale Panorama Alessandria. Dal 13 al 19 luglio, I Love Football. Sfida i tuoi amici a Subsoccer, PS5 con FIFA 26 e Subbuteo. E il 18 e 19 luglio, passa al nostro photobooth per una foto ricordo personalizzata. Seguici su Facebook per tutti i dettagli. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656 euroedil.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
9: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: alle 9:03. Grazie a tutti per i vostri messaggi al 333-4635-873. Apriamo anche questa terza ora insieme a tutti voi. Saluto e ringrazio, mando un bacio anche a Monica. Buonissima giornata, Daniela. Felice giornata anche a Cristian. E adesso ritroviamo con Benson Boone e questa Man in Me.
1: Ciao, sono Cesare Di Vada. I love Radio City.

C'è sempre lui, non Benson Boone, con Man in Me, che abbiamo apprezzato questa mattina dal 2025, riascoltata qui su Radio City. Ma ebbene, il cappuccino, cioè dopo pranzo cena, andiamo lì, perché la BBC difende un po' tutta la cucina italiana, giustamente avvisa anche i turisti, no, gli stranieri quando arrivano in Italia, comportatevi bene. Ecco, la cucina italiana, insomma, c'è questa classifica stilata dalla BBC, questi 7 errori più comuni commessi poi a tavola dai turisti, ma a volte anche dagli stessi italiani, se vogliamo, dal cappuccino consumato fuori orario, e poi insomma ci mettiamo pure il parmigiano sulle ricette di mare, ma a alcuni piace. Io ho visto cose strane, io ad esempio sul pesce non riesco, a me non piace, sono gusti poi, diciamo che i sapori della nostra tradizione, poi patrimonio gastronomico italiano, ricordiamolo, è riconosciuto anche dall'UNESCO come bene immateriale dell'umanità. Allora, il cappuccino al primo posto, questo per i consumatori italiani si tratta di un tabù assoluto, ma all'estero si sa, è normale consumarlo magari a qualsiasi ora, cioè come un pasto praticamente. E poi confondere la sequenza delle portate, cioè la struttura del pranzo della cena in Italia segue una progressione precisa, quindi si comincia con l'antipasto, poi c'è il primo, si passa poi al secondo con contorno, è una scaletta che va rispettata, quindi non è casuale. Il formaggio sulla ricetta di mare, ma a voi piace? No, magari ci sono persone che mettono il formaggio, no? Unire i prodotti, insomma, probabilmente quelli, no? Proprio di mare, con il parmigiano, con il latte, non è proprio indicato. Secondo la BBC anche per loro non va bene. Vedi, allora, pretendere variazione sul menù, mai al mondo. Ogni piatto presente nel menù in un ristorante italiano, quindi il risultato di un preciso bilanciamento, no, di ingredienti, quindi c'è scritto tutto, anche i formati di pasta. Poi ignorare la cucina del territorio, guai al mondo. Ma questo si fa, dai, quando si va in un posto nuovo è giusto anche assaggiare, no, la cucina del territorio, quindi il ricettario nazionale è una somma di profonde tradizioni, vanno comunque assaggiate quelle regionali per gustare poi l'eccellenza, no? È fondamentale, ovviamente. Mangiare di fretta in Italia, il ristorante non è un semplice luogo di ristoro veloce, ma è un vero e proprio rito sociale, quindi pause calibrate tra una portata e l'altra, quindi c'è spazio poi anche per la convivialità e il dialogo. E rinunciare al digestivo finale, e beh, l'amaro ci vuole. Il pranzo o la cena non possono dirsi conclusi senza il tradizionale amaro, poi se ci vogliamo insomma aggiungiamo anche un buon caffè, che quello non guasta. Alzarsi poi da tavola senza aver consumato un bicchierino, quindi, di amaro, significa lasciare a metà l'esperienza culinaria tipica del nostro paese. Hai capito la BBC? Ma quante ne sanno da quelle parti? Però sono concordo, mai alzarsi da tavola senza magari sorseggiare l'amaro, è quello più famoso forse, non lo so, ma andiamo anche, che ne so, per rimanere in tema, anche un Ramazzotti, va bene anche quello, Per noi abbiamo Tommaso Paradiso, lui invece ci propone un po' di Coca-Cola, che a quest'ora male non fa.

0: Love Radio City.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Conviene per davvero.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare, con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99. noleggio.ortopediapalmeri.it.
6: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Reggio Regione Domini e a Spigno Monferrato, con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello, il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani, in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it.
8: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.

che è bloccata come molti altri automobilisti, per chi mi ha scritto, quando prendi l'autostrada per fare 3 chilometri perché sei di ritardo e trovi tutto bloccato per incidente. Purtroppo sì, è arrivata questa segnalazione, quindi la ricordiamo anche per tutti gli automobilisti sulla A7 Milano-Genova. Diciamo che è segnalato questo incidente tra Vignole Borbera e lo svincolo di Serravalle Scrivia, siamo in direzione Milano, quindi insomma Vignole Serravalle è completamente bloccata. Portate pazienza, ciao Raffi, ci siamo noi e tenete compagnia, non è la stessa cosa, uno vorrebbe magari arrivare anche a destinazione senza problemi. Baci a te, buona giornata, buon tutto. C'è la novità, My Body It's Already, questo è il nuovo singolo di Sam

voi ascoltato su Radio City. In questo mercoledì, il 15 di luglio, allora questa sera abbiamo già parlato questa mattina, che la Spagna ha battuto la Francia e mi vola in finale, quindi insomma non c'è storia, Dallas è decisivo, quindi questo rigore siglato Oyarzabal nel primo tempo, poi questo raddoppio di Pedro, mister Pedro. Allora, abbiamo già parlato di flamenco, di Nacre questa mattina, di tutto un po'. Olé, noi siamo contenti, vero Fabio? Ieri sera ci siamo scritti, vabbè, io ho letto il messaggio tardi, anzi l'ho letto questa mattina perché poi sono andata a metà al secondo tempo, non ho visto l'inizio del secondo tempo. Allora, questa sera quindi Messi, e leggevo in questi giorni che pensate, lui ha regalato la sua maglia numero 10 a Roberto Baggio, questo omaggio al Divin Codino, dopo la vittoria con la Svizzera, no? Di qualche sera fa, da un numero 10 all'altro, diciamo così, è finita tra le mani quindi di Roberto Baggio la maglia indossata proprio nei quarti di finale, no? Dei mondiali contro la Svizzera, ovviamente l'Argentina ha vinto, e la Pulci ha pensato di regalare, quindi di fare questo bel regalo a Baggio. Grazie Leo per il tuo dono prezioso, per il tuo affetto, insomma si vedono foto e ringraziamenti su vari social, ti voglio bene amico mio, questo quanto ha scritto l'ex bomber della nostra nazionale italiana condividendo bella foto, no, sui suoi profili, quindi adesso stasera vedremo Messi, no, che a 39 anni potrebbe anche essere il suo ultimo mondiale, e quindi insomma vediamo un po', vedremo chi vincerà. Quindi insomma intanto l'Argentina che scenderà in campo con la maglia blu scura, ne abbiamo parlato ieri, no? E i pantaloncini neri come quella indossata da Diego Maradona e compagni nella leggendaria sfida della mano di Dios che costò l'eliminazione agli inglesi. Quindi se stasera siamo scaramantici, vedi, probabilmente loro sì, perché se indosseranno questi la stessa divisa probabilmente spettacolo. Chi vincerà? Messi? L'Argentina? Oppure tifiamo Inghilterra? Qui non lo so. Allora Fabio, Argentina ha detto, sì, lo merita Messi, sì certo, ma di nuovo loro per la seconda volta consecutiva? A me prende un po' male sta cosa. Va bene, allora tifiamo Argentina? Vabbè, fate voi, dai. Noi tifiamo per la musica di Radio City.

0: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Conviene per davvero.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
6: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
8: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
11: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

recensioni, video, tutti gli articoli che insomma riportano un po' tutto quello che è successo ieri sera a San Siro, perché è arrivato Bruno Mars questa sera, insomma si replica il secondo appuntamento con questo grandissimo artista. Per tutti quelli che non sono riusciti a comprare un biglietto, eccomi qua, sono tra i tanti. E allora è arrivato San Siro, che show ragazzi, mamma mia. Tra l'altro lui intanto ha ringraziato Dio, no? Protegge il pubblico e donaci la forza, così Bruno Mars ha fatto ballare San Siro in questa discoteca che si è così anni 70, no? Lui ha omaggiato l'Italia tra l'altro su questa Vespa con la sciarpa della nazionale, bene, ci piace, vabbè dai, è un para, no scherzo, prima si è abbuffato di carbonara, ha detto vabbè. Il cantautore hawaiano, lo ricordiamo, è tornato a Milano dopo quasi 10 anni con questo concerto di 2 ore durante cui ha dimostrato veramente di essere un vero performer, e quindi si replica questa sera. Tra l'altro, mamma mia ragazzi, che show, che peccato non esserci. Tra l'altro vabbè, un sacco di bei personaggini, anche Steel Sonic, Anderson .Paak, che veramente 2 ore di concerto, grande soddisfazione da parte del pubblico, tutti con questa bandana rossa. E lui, quando un artista torna dopo anni di assenza, beh, uno dice vabbè, avrà mai la forza di fare un concerto degno della sua storia? Sì. sì, grandissimo spettacolo. Beh, insomma, per i più fortunati, quindi questa sera assisteranno alla seconda serata, perché due sono le date italiane, appunto a Milano quella di ieri sera, e quindi si replica questa sera 15 luglio. Beati voi, beati chi, beato chi andrà al concerto. Vabbè, ci accontentiamo di ascoltare.

ragazzi hanno indossato e indosseranno anche questa sera come coroncina, no? O semplicemente magari tra i capelli e rosse, che poi è la passione che porta circa 100.000 persone a Milano per queste due date attesissime del tour di Bruno Mars. Appunto The Romantic è uno spettacolo gremito di gente. Qualcuno c'è stato, Cri, beata te, bacioni bacioni, non è che è un'amica che vende il biglietto, no, no, non si fa, no no no. Allora saluto e ringrazio anche Marco che si trova in vacanza in Trentino, questa mattina mi ha scritto 24 gradi in Trentino, fa caldo secondo me, fa già anche caldo, però c'è stato un nubifragio, quindi insomma speriamo nulla di grave. Un bacione Marco, allora buone vacanze, buona continuazione a te. Saluto e ringrazio anche Marco, un bacione grande grande anche a Mauro che ci raggiunge da Acquiterme con il suo messaggino positivo, con questa farfalla bellissima, Voglia di Libertà. Grazie Mauro, un bacione grande grande anche a te. Torniamo indietro negli anni, lo spazio City Stories, Spacer, con noi anche questa di Sheila and Be Devotion dal 79.

0: fissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
1: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. Nuova giornata di tensioni nel conflitto tra Iran e Stati Uniti, con i Pasdaran che annunciano la chiusura dello stretto di Hormuz e l'attacco alla quinta flotta statunitense in Bahrain. Il comando centrale americano comunica intanto la conclusione di una nuova ondata di raid della durata di 7 ore contro obiettivi militari vicini allo stretto e sulle coste dell'Iran. Legge elettorale: la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze alla Camera per un solo voto e a scrutinio segreto apre una fase di incertezza per la maggioranza. La premier Giorgia Meloni parla di riflessione necessaria, mentre nel centrodestra è partita la conta dei franchi tiratori. Ponte Morandi, domani, a quasi 4 anni dalla tragedia in cui hanno perso la vita 43 persone, è attesa la sentenza del processo di primo grado. Gli imputati sono 57. Alla vigilia del primo verdetto è arrivata una lettera di scuse di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, firmata dal nuovo AD Giana. Porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale. Un meccanismo di evasione fiscale e contributiva costruito attorno all'inquadramento del personale docente è quanto hanno accertato i finanzieri del Comando Provinciale di Agrigento in un noto istituto scolastico paritario del capoluogo. 131 le posizioni lavorative risultate irregolari, per un conto complessivo che supera i 435.000 euro tra contributi evasi e sanzioni. Aumenta l'afa sull'Italia, ieri sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra giovedì e venerdì, con le città a bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. È tutto, a più tardi.
1: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. Euroedil.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
9: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: E partiamo così, Purple Disco Machine con Kungs e Substitution. Allora, da una partitona all'altra, frittatona, popcorn, siamo pronti? Beh, insomma, dai, in queste fasi finali decisamente sì. Ciao a tutti, buongiorno, buon mercoledì, metà settimana, metà mese con Paola fino alle 12.
1: I love Radio City. Ciao da Selene.

La voce di Emma insieme a Fibra, questa è Antidroga. Buongiorno amici, buon mercoledì. Dunque salutiamo già tutti gli amici al parco acquatico Lavagello, qua a Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria. Allora, avete dormito? Sì? No? Forse? Insomma, un po' difficile. Aspettiamo, intanto stamattina già caldona, effettivamente. Aspettiamo forse in serata temporali, insomma, ci sono dei titoli a volte veramente sensazionalismo, distruttivi, raffiche di vento. Speriamo di no, speriamo solo in un pochino d'acqua, un po' di pioggia che farebbe bene ai terreni, agli orti e anche a noi effettivamente. Allora, partitona, ieri sera sappiamo, abbiamo anche i nostri inviati in Spagna che hanno brindato con la sangria, ragazzi, la sangria nelle sere d'estate, ma che meraviglia è, ma quanto è buona. Anche il tinto de verano, mi dicevano, che è un po' più leggero, no, rispetto alla sangria. Allora, ok, quindi hanno brindato direttamente, hanno esultato con gli amici spagnoli, chiaramente, e questa sera altra partitona. Allora, Liam Gallagher degli Oasis punta sull'Inghilterra, dice vinceremo il mondiale, tutti a toccare ferro. Insomma, il cantante degli Oasis esulta dopo la semifinale conquistata e rilancia. Lui è convinto sarà l'Inghilterra a vincere, dice vinceremo questo mondiale, non so come, non mi interessa, rispetto per tutti i giocatori e per l'allenatore, ma dovete farcela. Ok, lo dice lui. Gallagher ha anche rilanciato il legame tra la nazionale e Wonderwall, tante volte l'abbiamo detto, no? Diventata l'inno non ufficiale dell'Inghilterra durante il torneo. E nei giorni scorsi il cantante aveva già fatto sapere di essere pronto ad eseguire il classico, appunto, degli Oasis dal vivo, qualora l'Inghilterra raggiungesse proprio la finale. Rispondendo a un fan che gli chiedeva di cantare il brano sul campo, aveva detto vedremo, boh, io sono pronto, e poi l'avrà mandato a quel paese. Sapete, no, i fratellini Gallagher ci mettono un attimo, ecco. Intanto anche Robbie Williams festeggia la vittoria dell'Inghilterra cantando proprio sui social Wonderwall degli Oasis. Beh, staremo a vedere, dai, intanto altra partitona, dicevamo, la frittatona, popcorn, noi siamo pronti. C'è anche Katy Perry, Roar.

0: al motto di Olé! La Spagna, avanti la Spagna, oltre ai nostri amici che hanno brindato con la sangria, insomma hanno festeggiato in un locale bello, puoi vederle partitone in compagnia insieme ad altra gente, assolutamente saluto anche Max a Barcellona. Adesso sentiamo, ci occupiamo di meteo.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una mattinata di mercoledì però più soleggiata tra Piemonte e Liguria. Poi tra pomeriggio e sera sopraggiungerà qualche temporale di calore a partire dai rilievi ma in sconfinamento fin verso le pianure. Temperature massime roventi con valori che in Piemonte saranno anche prossimi 36-37 gradi. In Liguria punta intorno ai 30-32 gradi e con venti deboli e mar ligure calmo. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
9: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
10: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
9: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
10: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il Castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.

0: mercoledì, benvenuti con noi We on the Night con Sophie and the Giants su Radio City. Allora, buongiorno, devo salutare Angelo. mi sa che mi è scappato, poi magari replichiamo più tardi durante la via del ritorno. Intanto Ari, non bonjour ma hola, giustamente. Allora ciao, un bacione a te, buongiorno Paoletta, buon mercoledì. Ciao Sandrina, saluta, abbraccio Colli, auguri Maria Elena, buon compleanno. Allora, tutti i nostri contatti in Spagna, uno scambio di messaggi, ecco Fabiuz, buongiorno.
1: Buongiornissimo, ciao, tesoro. Caldissimo. Già sì. Stamattina, vabbè, pazienza, dai, le prossime settimane dicono che in teoria dovrebbe raffreddarsi un posto prima, speriamo tanto. Poi grande Spagna, sono proprio contento.
0: Vero,
1: di essere un messaggio con i miei amici spagnoli e anche loro contentissimi, adesso teniamo le dita incrociate. Vediamo, sono due grandi squadre quelle di stasera, quindi non lo so, comunque dai, vinca il migliore come sempre. Un bacio e un saluto a tutta la bellissima community. Ciao tesoro.
0: Quindi partitona, ieri sera effettivamente sono una Spagna bella tosta, mentre la France un po' insomma un pochino moscia, un po' addormentata, come dire, insomma è andata così. Ciao Gianna, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao. Buongiorno tesoro, ciao a tutti, un bacione a tutta la community. E che dire, buona altra giornata caldissima. Ciao, buona giornata, ciao tesoro.
0: Ciao Gianina, la lunga estate caldissima, come canta Max Pezzali. E allora, buona mattina a tutti, grazie naturalmente per l'ascolto, per i messaggi. Intanto ascoltiamo insieme una delle nostre novità, Gabri Ponte e Giova. Novità.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

mio, il nostro Gabri Ponte Giova con DNA, la nuova canzone, una delle nostre novità in rotazione. Allora, ciao amici, grazie ancora. Non è mai troppo tardi per fare cosa? Per tutto? Mai dire mai. Allora, una notizia, leggevo che gli italiani hanno riscoperto l'attività fisica dopo i 60 anni. È meno male. No, perché siamo tutti incriccati altrimenti. Sì, bisogna fare qualcosa, bisognerebbe pensarci prima. Questi sono messaggi subliminali che lanciamo. Negli anni, nei decenni, lo sport è cresciuto, è decisamente la camminata al parco prima di colazione, anche dopo colazione, le scarpe comode, passo regolare, qualche esercizio all'aria aperta oppure in casa, in palestra. Superati i 50 e anche i 60, l'attività fisica entra sempre più spesso nella vita quotidiana e occupa uno spazio che poche generazioni fa appariva molto più ristretto. Effettivamente, non so voi dalle vostre parti, però pensando anche ai nostri genitori, genitori degli amici, insomma, mi sembra che insomma non fosse così. Effettivamente c'è stato un deciso aumento, è entrato nelle abitudini insieme a una maggiore attenzione, consapevolezza, no, per la salute, per la cura del corpo. Quindi muoviamoci un po' di Pilates, saluto Carla, un po' di movimento, una bella camminata nelle ore più fresche fa bene, benissimo, a qualsiasi età, mai troppo tardi. 10:28, another

nostri successi, dunque Ten Sharp, loro cantano, il titolo è You, ok, gruppo olandese su Radio City, beh, un grandissimo successo dal 1991. Buona mattina amici, grazie per essere con noi. Allora, Spagna nettamente superiore, ma che bello parlare di calcio, scherzo, no, e con le grandi occasioni, grandi partitone, peccato solo che non ci siamo noi, altrimenti assolutamente bello, insomma, sono partite appassionanti, insomma, siamo quasi agli sgoccioli, quasi alla fine, quindi tutti davanti alla TV e magari in compagnia ancora meglio, no, per seguire le ultime partite. Dai, bene, facciamo anche un ape, assolutamente, quello ci sta sempre. Tame Impala con Jenny su Radio City, questa è Dracula.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, conviene per davvero.
10: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
11: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate. Ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
12: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
13: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello, a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare, il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
10: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
14: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
15: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
16: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
17: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
18: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
17: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
19: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
20: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

la canzone di Madame su Radio City, Mama non Mama. Allora, qui si parla insieme a voi attraverso i messaggi. Saluto Max, stiamo parlando ancora dei mondiali, un mondiale ricchissimo, questo molto più degli altri, molto più del Qatar. Insomma, quanto guadagna la nazionale che vince i mondiali? Il montepremi previsto è di 744 milioni di euro, tradotto in dollari, insomma, questo globalmente, mamma mia, che cifre, che numeri. Beh, del resto loro, i ragazzi, i calciatori, sono abituati, no? A milioni che piovono. Per la squadra che si laureerà campione del mondo è previsto un super bonus di circa 50 milioni di dollari, che poi, andando giù anche le altre, non è che sia una schifezza, voglio dire, sono sempre milioni e milioni, milioni, insomma, voglio dire, ragioniamoci un attimo, per noi sono sempre delle cifrone importanti. Comunque, dai, in bocca al lupo, vedremo un po' intanto la partita di questa sera. Rimaniamo in America, esattamente a New York, nella Grande Mela, secondo atto del Manhattan Age. Non so se avete visto le foto, ancora una volta intanto il gioco di parole, no, tra Manhattan e Stone Age. La prima volta a maggio, e ne abbiamo parlato, e poi nei giorni scorsi, 12 e 13 luglio, uno spettacolo con tutti, con i telefoni, macchine fotografiche, che per insomma la folla di newyorkesi e turisti, che è bello essere lì in questi giorni perché è uno spettacolo pazzesco, suggestivo, i turisti che bloccano letteralmente il traffico, ma sono giustificati, quindi pazienza assolutamente per scattare una o più foto e per vedere il sole che tramonta esattamente in mezzo ai grattacieli, colpo d'occhio spettacolare, quindi esattamente, sapete, no, nella griglia precisa di New York. Insomma, ancora una volta questo effetto, questo fenomeno Manhattan Age spettacolare, assolutamente. Pitbull insieme a Kesha.

Yo, yuhu, hola. Però anche no. Carla, un abbraccione grande, buonissima giornata. Bacini, bacini. Vi ricordo un appuntamento: il sapore autentico della tradizione torna protagonista a Gremiasco domenica 19 luglio. Non perdete l'appuntamento con la festa itinerante del salame nobile del Giarolo, buonissimo, un vero e proprio viaggio nel gusto guidato dall'eccellenza dei produttori del consorzio. Ad attendervi esclusive degustazioni, i migliori vini del territorio, una ricca selezione di street food di alta qualità e musica dal vivo. Quindi domenica 19 luglio dalle ore 18, una serata da vivere nello splendido borgo di Gremiasco. E adesso dal passato, vamos, dal passato 1982, M Network con noi, questa è Down Under.

0: grande grande a te, ai tuoi bimbi, diciamo così, mi raccomando, è un grande abbraccio, davvero buona giornata a tutti in Man at Work dall'Australia, questo gruppo che ci ha regalato grandi successi soprattutto all'inizio degli anni 80, in questo caso 1982 con Down Under. Linea a Mentana, mancano 2 minuti alle 11.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: È stato peggio che la sconfitta del referendum, quello che è successo ieri per la maggioranza e per il governo. Certo, un referendum è una mazzata, soprattutto su un tema forte, identitario, come quello della magistratura, della separazione delle carriere dei giudici. Ma quella era una battaglia soprattutto dell'ala garantista della maggioranza, che era diventata appunto legge e poi referendum. Ieri si è trattato di un incidente di percorso, certo rimediabile, ma che è un segnale appunto più grave per Meloni. Era stata infatti proprio la Premier a volere quell'emendamento nella legge elettorale che reintroduceva le preferenze. Ed è stata proprio lei, alla vigilia del voto, poche ore prima del voto fatale delle 7 di ieri sera, a sfidare le opposizioni. Volete il voto segreto? Non avete il coraggio di metterci la faccia, di votare apertamente. Ma il problema non erano le opposizioni, erano i franchi tiratori nella maggioranza, erano coloro che avevano bisogno di più certezze per una loro rielezione, e con la reintroduzione delle preferenze non sarebbe stato così. Almeno in 30 hanno tradito non soltanto la maggioranza, non soltanto il governo, ma la stessa Meloni, il suo appello finale. E questo è il problema, che non c'è più una maggioranza coesa, che su un tema che non era evidentemente irrimediabile, c'è stato uno scollamento imprevedibile per un solo voto e Meloni era a Palazzo Chigi.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Competizione, energia, movimento. Centro Sport di Ovada. Veste le tue passioni.
8: Abbigliamento sportivo, intimo e accessori tecnici per sci, snowboard, trekking, nuoto, running, calcio, box, arti marziali, palestra. Da Centro Sport trovi Arena, Adidas, Dolomite, Icepeak, Mizuno e tanti consigli da uno staff specializzato.
7: Centro Sport, ad Ovada in via San Paolo 118. Seguici su Instagram e Facebook.
9: Centrosportovada.com.
7: E da oggi, saldi fuori tutto con sconti fino al 50%.
10: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli.

0: Sociali 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.
1: L'emozione dei mondiali di calcio 2026 arriva al centro commerciale Panorama Alessandria. Dal 13 al 19 luglio, I Love Football. Sfida i tuoi amici a Subsoccer, PS5 con FIFA 26 e Subbuteo. E il 18 e 19 luglio, passa al nostro photobooth per una foto ricordo personalizzata. Seguici su Facebook per tutti i dettagli. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: Olè, con Samurai J e Vito Salamanca su Radio City. Buona mattina amici, grazie, grazie per i messaggi. Oh mamma mia, c'era una volta il film Tre uomini e una gamba, due donne, due girls e una gamba, qualcuna è stata punta da un'ape, mamma mia. Ciao Paolina, un bacione, mi raccomando, teniamola in alto, qualche rimedio naturale. Continuiamo così con David Guetta e Sia.
1: Ciao, sono Chiara, vi ascolto da Alessandria e I love Radio City.

Flames su Radio City, David Guetta e Sia. Siete con Paola fino alle 12. Allora, prima dicevamo due donne, due ragazze e una gamba, mamma mia. Eppure Paola è amica delle apine, delle api, però le avrei dato fastidio, eh? Ogni tanto un appunto, mamma mia, però un male boia, poi gonfia in una maniera assurda. Buon lavoro ragazze. Allora, parliamo di papà, figli e papà e figli, naturalmente uomini all'ascolto. Ecco, questo volevo dire: avere una figlia femmina potrebbe allungare la vita dei padri. Capito cosa dice uno studio scientifico importante? Lo studio dell'Università di Cracovia mostra una semplice associazione statistica: i padri che hanno figlie femmine, appunto, vivono in media più a lungo. Sarà così? Per ogni figlia la longevità paterna aumenta, dicono loro, dicono gli studiosi, di circa 74 settimane. Al contrario, per le madri, eccoci, per le madri, ogni figlio, maschio o femmina che sia, è associato a una riduzione dell'aspettativa di vita, perché combinazione, noi ci stressiamo di più, non lo so. Ecco, quindi noi, ecco, no, non voglio dire cose brutte, comunque le ipotesi principali sono due: supporto sociale e affettivo. Nelle comunità studiate le figlie tendono a mantenere rapporti più stretti con i genitori. Oddio, questi sono studi, sono dati, e per carità, generalizziamo. Stili di vita più sani: alcuni padri di figlie adottano abitudini più salutari, ma questa spiegazione da sola non basta. Ci piace invece il finale: la qualità della vita degli uomini, anche dei padri, quindi, dipende spesso dalle donne. Ma dove andreste senza di noi? Ok, quindi tutto ruota intorno a questo, e comunque lo studio dice questo: avere una figlia femmina potrebbe allungare la vita, l'aspettativa di vita per quanto riguarda i padri. E comunque noi vi facciamo solo del bene, ok? D'accordo? Francesco Gabbani.

cosa dicevamo poco fa, che avere una figlia femmina potrebbe allungare la vita dei padri, lo dice uno studio, un importante studio scientifico. Allora Fabio dice, allora campo 300 anni, come dire che la Carola vale per 10, insomma campo 300 anni. Intanto tra parentesi, tra le righe appunto di questa notizia, invece chi se lo prende, cioè chi ci rimette, diciamo così con un eufemismo, chi ci rimette sempre sono le madri, eccoci qua, perché riduzione dell'aspettativa di vita. Ok, benissimo. Ari dice, non so se Joe è d'accordo, nel senso abbiamo concluso dicendo che la qualità della vita degli uomini, anche dei padri, dipende spesso dalle donne. Ma certo che sì, io direi di sì, assolutamente, perché dove andate senza di noi? Noi li curiamo, facciamo qualsiasi cosa, per cui io direi sì, la conclusione direi è ottima e dobbiamo essere tutti d'accordo. Ok, grazie amici, buonissima giornata a voi. Top Loader, tra i nostri successi dal 2000 abbiamo riascoltato Dancing in the Moonlight.

0: Love Radio City.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Conviene per davvero.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa: su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero.
5: Esatto. E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
7: Abitare. Solo cucine. Nessun'altra distrazione.
8: Entra nel mood. Non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
7: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

vedete uomini, poi vi allargate subito. Non si può dire niente. Allora, per chi fosse arrivato da poco, abbiamo detto, abbiamo letto la notizia, avere una figlia femmina potrebbe allungare la vita dei padri. Cosa dice uno studio scientifico? E dice proprio questo. Allora, vedete, insomma, vi allargate nel senso. Allora, prima Fabio diceva, allora campo 300 anni, poi mi è arrivato anche papà Andy, che dice, io di figlie ne ho due, sono praticamente immortale, quindi colto da un senso di onnipotenza. Quindi ce ne sono, vabbè ragazzi, insomma, mi raccomando, no, va bene, viva le figlie femmine, ma viva tutti. E ovviamente in questo caso la notizia si concentrava proprio su questo aspetto. Ciao Andy, buonissima giornata anche a te. Novità, la Gianna in Marrakesh.

classicone, un pezzo rivisitato con la strillona Gianna insieme a Marra, questa America Inc. Allora, senso di onnipotenza, sì, dicevamo da parte di Andy. Allora, ciao amici, ciao papà all'ascolto, continuiamo così la nostra mattinata, c'è la compilation tre successi non stop e si parte con Metcon, Don't Worry.

0: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
1: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
2: Reverchon, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it. Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com. Della casa Agavi. 1000 metri quadrati di esposizione. Ceramiche di qualità. Piastrelle artigianali. Parquet. Le migliori marche di sanitari. Arredo bagno. Stufe e caminetti. E collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
3: Della casa. La qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi. Via Parodi 1. 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
7: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Kitty, questa è la sua Material Lover. Allora, premesso che i calciatori soldi per andare in vacanza non mancano, tra poco vi parlerò di Haaland. Ormai sappiamo tutti chi è, no? Il biondo, il calciatore, il campione norvegese, poi ne parliamo. Intanto un po' di saluti, vediamo se riesco a beccare Angelo sulla via del ritorno, che mi fornisce sempre, mi rifornisce di cose buone. Sto parlando di frutta e verdura, la frutta fresca, fredda, di frigo, talvolta, insomma, è un vero piacere. Intanto fa benissimo, quindi a volontà, assolutamente. Poi insomma, veramente melone, anguria, ma quintalate, a chili, veramente un piacere. Ciao Angelo, buon viaggio, buon ritorno, naturalmente buon lavoro a tutti, anche a Stefi, a Maria. Saluto e abbraccio Mauro, grazie mille, grazie. L'ho piazzato, e dopo il trasloco di qui sopra, nelle puntate precedenti avevamo parlato, quindi piazzato bene, quindi stai al fresco il più possibile, sperando, e speriamo tutti, in qualche goccia di pioggia tranquilla, possibilmente, senza queste notizie da sensazionalismo, insomma, da troppo drammatiche, downburst, chiamano questi fenomeni estremi, no? Speriamo di no, assolutamente, magari in tardo pomeriggio, in serata, appunto, un po' di pioggia, qualche temporale sparso, beh, tocchiamo ferro. Poi saluto Cri, che ne abbiamo parlato ieri, baci, un grande grande abbraccio, lodi, felicità, assolutamente. Ieri abbiamo detto della laurea di Sofi, quindi tanti tanti complimentissimi a voi, insomma, emozioni, insomma, una grande gioia, veramente un abbraccio grande. E Ciran con noi su Radio City, questa è la sua Shivers.
1: A

Grace con noi, questa è la sua As It Was. Siamo vicini alle 12, allora dicevo prima, beh, non mancano i soldi, il danaro ai calciatori e poi anche quelli dei mondiali. Abbiamo detto delle cifre veramente da capogiro, come si dice. Allora vi parlo di Haaland, il biondo, no? il vichingo, il calciatore norvegese, in vacanza in Sicilia tra moda e relax al mare. Beh, insomma, finite le partite, era stato immortalato già nei giorni scorsi, avete visto sicuro, con un souvenir insolito, particolare, un procione impagliato che ha fatto anche parecchio discutere. Comunque, ora in vacanza il campione norvegese, ospite fra l'altro della sfilata Dolce & Gabbana a Taormina, poi salirà su uno yacht. Quindi dopo le fatiche dei mondiali, Erling Haaland ha scelto la Sicilia per la sua prima vacanza, un po' di relax, povero, se lo merita. L'attaccante è sbarcato a Catania in vista di qualche giorno di relax, dicevamo, a bordo di uno yacht. Intanto risulta tra gli ospiti della sfilata di D&G Dolce & Gabbana, che andrà in scena a Taormina. Per lui comunque non si tratta della prima volta in Sicilia, una volta insomma l'ha vista e quindi se ne è innamorato, come tutti del resto dell'Italia, in modo particolare della Sicilia, che sappiamo è bellissima, strepitosa, eh? E già lo scorso anno infatti, in occasione di un amichevole tra il Palermo e il Manchester City, era rimasto colpito e felice anche dell'accoglienza dei 30.000 tifosi accorsi per assistere alla partita. E quindi mo ci ritorno, e allora facciamoci qualche bel giro su uno yacht, un po' di relax per lui, appunto, il biondo vichingo in giro per il mare della Sicilia.

Ho parlato prima dei prodotti, delle cose buone buone che ci regala la terra, e allora ho salutato Angelo, ribadisco, saluto anche Cristian, qui una cascata di pomodori meravigliosi, appena raccolti dal produttore al consumatore. Ciao Cristian, buon lavoro. Si canta, c'è Alan Sorrenti.

0: Quando, come dice la nostra amica Carla, che è pezzo di storia della musica, io ve lo dico, rimanete con noi che qui si canta e la giornata passa. Allora, grazie veramente a tutti voi anche oggi. Buon mercoledì, Figli delle Stelle con Alan Sorrenti. Abbiamo chiuso qua il nostro appuntamento. Tra poco Federico e io vi aspetto domani mattina, sempre a partire dalle ore 10. Baci, grazie a tutti da Paoletta. Intanto le ultime notizie, le 12:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Sono riprese nell'aula della Camera le votazioni sugli emendamenti alla legge elettorale. Ieri la maggioranza è andata sotto per un voto dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni. Non è passato l'emendamento sulle preferenze. Il nostro governo va avanti con orgoglio, dice il ministro dei rapporti con il Parlamento Ciriani. I franchi tiratori sono stati 20 o 25. Ursula von der Leyen è a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra con la Russia. Sul tavolo della missione un nuovo accordo tra Unione Europea e Ucraina per aumentare ulteriormente la sinergia sulla difesa. I senatori Dem statunitensi bocciano intanto un enorme budget per il Pentagono perché temono che il via libera possa essere interpretato come un'approvazione della guerra all'Iran. Diventano definitive le condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la giovane 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara nella primavera del 2021 perché si era opposta a un matrimonio combinato. La Cassazione conferma l'ergastolo per i genitori e i cugini e 22 anni per lo zio. È stato rintracciato a Colleoppio a Roma quello che secondo la polizia è il responsabile di una serie di aggressioni contro alcune donne nel quartiere Esquilino. L'uomo è stato ricoverato in un reparto psichiatrico di un ospedale specializzato. Calcio, seconda semifinale dei mondiali 2026, stasera alle 21 ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. Tuchel ha recuperato Rice e O'Reilly, così come Scaloni avrà Paredes e Romero. Chi vince sfida in finale la Spagna che ieri ha battuto la Francia 2-0. È tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: L'emozione dei mondiali di calcio 2026 arriva al centro commerciale

Panorama Alessandria. Dal 13 al 19 luglio. I Love Football. Sfida i tuoi amici a Subsoccer. PS5 con FIFA 26 e Subbuteo. E il 18 e 19 luglio. Passa al nostro photobooth per una foto ricordo personalizzata. Seguici su Facebook per tutti i dettagli. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama Alessandria. In corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: Sofia. Alvaro Soler, uno che di canzoni estive se ne intende, ci ha fatto una carriera sui tormentoni estivi. Quest'anno non l'abbiamo sentito, ma con questa Sofia siamo tornati indietro di una decina d'anni per aprire il nostro mercoledì insieme. Ciao da Fede, come sempre, restiamo qua fino alle ore 14.
1: Sono Pupa e vi ascolto da Madonna della Villa. I love

uno dei tormentoni invece di quest'estate 2026 dal titolo Partenope, Merck & Cremont, Colors e Serena Brancale insieme qui su Radio City, quando vi ricordo anche il nostro numero, la nostra applicazione, il nostro numero intanto il 333-4635-873 per scriverci e raccontarci come passate queste mattinate e pomeriggi insieme a noi, e poi della nostra applicazione radiocity.it, e la trovate in ogni store digitale completamente gratuita.

0: Love Radio City.
1: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
2: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
1: Esatto, e finalmente niente più spese. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
2: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
5: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

Adventure of a Lifetime, Coldplay, e soprattutto nella figura del loro frontman Chris Martin, pronti per questo spettacolo di metà tempo della finale dei mondiali domenica 19 di luglio, prima semifinale andata. Che partita, au revoir mon ami Mbappé. E questa sera invece Argentina-Inghilterra, e beh, staremo a vedere chi sfiderà appunto la Spagna in questa finale mondiale.

delle canzoni in assoluto d'estate, dell'estate per eccellenza, il Simple Plan insieme a Sean Paul, questa Summer Paradise nel nostro mercoledì su Radio City. Ciao da Fede, come sempre, insieme fino alle ore 14.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acquiterme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
8: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti: cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. Ilpuntomobili.it.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SASautogru.com.
12: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
13: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
12: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
14: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
15: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
16: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

So Easy to Fall in Love, Olivia Dean, canzone di questo 2026, alla fine della nostra prima ora insieme, che chiuderemo tra poco con un bel viaggio nel 1977.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, si va ora nel 1977 per il nostro primo City Story.

0: In live, canzone epica, canzone che ci fa muovere anche se ci sono 58 gradi, però non si riesce, non ci si può fermare quando c'è questo super pezzone in sottofondo. Buon mercoledì da Fede, sono le 13.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Un saluto dalla redazione. È ripreso questa mattina l'esame della nuova legge elettorale nell'aula della Camera. Ieri è stato bocciato per un solo voto l'emendamento di Fratelli d'Italia che introduceva le preferenze, nonostante il sostegno annunciato da Lega e Forza Italia. Il nostro governo va avanti con orgoglio, dice il ministro dei rapporti con il Parlamento, Ciriani. Diventano definitive le condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la giovane 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021 perché si era opposta a un matrimonio combinato. La Cassazione conferma l'ergastolo per i genitori e i cugini, 22 anni allo zio. Ponte Morandi, domani a quasi 8 anni dalla tragedia in cui hanno perso la vita 43 persone, è attesa la sentenza del processo di primo grado. Alla vigilia è arrivata una lettera di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, firmata dal nuovo Adigiana. Porgere oggi le scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale, si legge nella missiva. Inchiesta arbitri, la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Dopo 2 anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine, atti alla giustizia sportiva. La corsa dei prezzi dei carburanti non accenna a rallentare. I listini alla pompa hanno segnato oggi una nuova ondata di rialzi su tutta la rete, aggravando la stangata estiva sui consumatori italiani. Ma ferma il Codacons. Fare il pieno all'auto costa 6,8 euro in più rispetto a inizio luglio. È tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: Ora che non ho più te, canzone stupenda di Cesare Cremonini, l'ennesima di una carriera pazzesca di questo cantautore che tanto ci piace qui su Radio City e che apre anche la nostra seconda ora insieme. Buon mercoledì da Fede, 13 e 7 minuti insieme fino alle ore 14 con i nostri grandi successi che non vi abbandonano mai.
1: Sono Laura,
2: sono Elena,
1: dalla Val Borbera,
2: loviamo Radio City!

Si intitola Magnetic, una delle canzoni di questo 2026 nel nostro ormai pomeriggio qui su Radio City. C'è un'app di messaggistica che sta veramente diventando virale e sta collezionando utenti a valanga. Si chiama Roots ed è una piattaforma che permette di messaggiare, di scambiarsi appunto messaggi in modo però un po' più lento, ecco, rispetto a quanto siamo abituati con le varie app di messaggistica e non solo. Come funziona quest'app? Una volta che vi siete iscritti, potete scegliere quattro uccelli, quattro animali, quattro volatili da aggiungervi alla propria colonia, alla vostra colonia, ognuno dei quali consegnerà i messaggi con la velocità necessaria nel mondo reale per coprire la distanza geografica appunto tra i contatti. Questo cosa vuol dire? Mettiamo voi che scegliate, non so, l'aquila reale, ecco, e dovete consegnare un messaggio a una persona che è a 50 km di distanza. Il messaggio ci metterà il tempo esatto in cui un'aquila reale riesce a percorrere questa distanza. Un'idea bellissima, un'idea geniale, un'idea anche molto divertente. Potete, per farvi due risate, anche rallentare ulteriormente, per esempio optare per altre tipologie di messaggeri, addirittura come lumache e tartarughe. Lì naturalmente se non avete fretta. Beh, è un modo diverso sicuramente per messaggiare che sta particolarmente piacendo, pare, agli adolescenti, basati un po' questa interazione basata un po' sulla gratificazione ritardata, ecco, questo è un po' il termine giusto. L'obiettivo di Roots è proprio contrastare la pressione psicologica derivante dall'aspettativa di risposte immediate, che è una dinamica tipica, no, dell'attuale cultura digitale, no? Anche il fatto di io non mi hai risposto, hai visualizzato e non risposto. Ecco, così voi mandate il vostro piccione e il messaggio arriva quando arriva. Sono curioso, ecco, quasi quasi me la scarico. Un po' di buona musica invece, Old School Romance, si torna nel 2018. Yeah.

Beh, le 13 e 16 minuti, direi pieno orario di pranzo, quindi buon appetito dall'altra parte a chi sta mangiando, come nel caso del nostro amico Johnny, che mi ha mandato una bella foto che si sta mangiando la sua piadina ascoltando Radio City. Johnny, sei veramente il mio idolo, lo sai, ti voglio un bene dell'anima. Un po' di buona musica allora, c'è Fulminacci su Radio City. Maledetto me. Lungo

0: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
1: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
2: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
3: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
2: Esatto, e finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
3: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il Castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.

Takashi Ketra insieme a Elisa e Tommaso Paradiso, tormentone del 2018, questa Da Sola in the Night, qui su Radio City, di nuovo insieme nel nostro mercoledì, quando per voi c'è anche una bella novità, si intitola Watch It Burn.

Katy Perry e la sua Watch It Burn è trovata tra le nostre novità, una bella canzone, bella energica, anche perché siamo a metà della settimana e bisogna tirare dritti verso un bel weekend che ci sta aspettando, come ci sta aspettando anche la nostra City Compilation.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
4: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
9: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
10: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
11: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
12: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
13: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
8: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Shame, Talk Talk 1984, viaggio indietro nel tempo con il quale abbiamo chiuso anche questa seconda ora di grandi successi. È stato un piacere tenervi compagnia. Per quanto riguarda noi, appuntamento a domani tra le 12 e le 14 e vi lascio con Renzo Lingua. Un bacio e un abbraccio da Fede. Sono le 14:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Legge elettorale, ripartita la seduta alla Camera. Ieri per un voto non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il governo va avanti, assicura il ministro Cipriani. Approvato ieri dal Consiglio dei Ministri il DDL sulla sicurezza. Lo Stato con le persone per bene, continuiamo a mantenere l'impegno, dice la Premier Meloni in un videomessaggio. Escalation in Medio Oriente, alle 6 del mattino, mezzogiorno in Italia. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno iniziato a lanciare un'ondata di attacchi contro l'Iran. Intanto a Teheran spunta un nuovo murale raffigurante il presidente degli Stati Uniti, Trump, in una bara. Ogni giorno l'Ucraina rende l'Europa più forte, così la presidente della Commissione Europea von der Leyen nell'intervento a Kiev al fianco di Zelensky. Quindi annuncia un nuovo partenariato industriale nel settore della difesa tra Bruxelles e Kiev. Quello che stiamo firmando, ha detto von der Leyen, è il nostro drone deal. Diventano definitive le condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la giovane 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021 perché si era opposta a un matrimonio combinato. La Cassazione conferma l'ergastolo per i genitori e i cugini, 22 anni per lo zio. Inchiesta arbitri, la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Dopo 2 anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine. Archiviazione chiesta anche per l'Inter, copia degli atti trasmessa a Procure CONI e FIGC. È tutto, a più tardi.

0: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Competizione, energia, movimento. Centro Sport di Ovada. Veste le tue passioni.
4: Abbigliamento sportivo, intimo e accessori tecnici per sci, snowboard, trekking, nuoto, running, calcio, box, arti marziali, palestra. Da Centro Sport trovi Arena, Adidas, Dolomite, Icepeak, Mizuno e tanti consigli da uno staff specializzato.
3: Centro Sport, ad Ovada in via San Paolo 118. Seguici su Instagram e Facebook.
5: Centrosportovada.com.
3: E da oggi, saldi fuori tutto con sconti fino al 50%.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. Euroedil.it.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
10: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Avicii, Allo Black, estate 2013, suonava anche con loro questo successo bellissimo che abbiamo riascoltato per aprire il nostro appuntamento in questo mercoledì 15 luglio 2026 insieme a Renzo Nigua sino alle ore 16 con anche oggi i nostri grandi successi, la vostra colonna sonora per quest'estate. Il primo è italiano.
1: Ciao, siamo Erika e Lilli di Sale. I love Radio City.

Emma Marrone insieme a Fabi Fibra, antidroga per questa estate 2026, un'altra collaborazione molto bella. Fabi Fibra, che è stato in concerto, ha chiuso i suoi live, praticamente tutte date sold out, perché piace veramente tantissimo a Fabi Fibra. Attualmente non abbiamo date ancora per Fabi Fibra per la fine dell'anno, ma insomma rimaniamo comunque aggiornati su eventuali date aggiornate. E anche oggi un piccolo sguardo ai concerti live che si stanno ovviamente avvicinando, anche quelli poi insomma di fine anno. Ne parleremo nel corso del nostro appuntamento. Ad esempio, colui che è attesissimo qui in Italia è insomma proprio lui, The Weeknd, che oggi ritroviamo con un successo che fa parte di un album importante per The Weeknd. Parliamo del successo del 2016.

Bellezza, lo dico, anche se poi i fan lo sanno meglio di me, quando ci sarà il concerto di The Weeknd in Italia, perché hanno acquistato ovviamente il biglietto molto molto prima, ma mesi prima. Comunque le date sono queste: 24, 25, 26, quindi tre occasioni per poter vedere allo stadio San Siro di Milano appunto The Weeknd, quindi lo attendiamo, non manca poi tanto per quanto riguarda i suoi live. Torniamo alla musica italiana, Mace con Salmo e con la Pesce.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
4: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom. A te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
5: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

Bob Sinclair insieme a Kesha. 14:29, intanto ricordiamo anche il nostro numero 333-46-35873 per interagire con noi. C'è una novità.

Mahmood insieme a Blanco, li abbiamo ritrovati dall'estate 2022 per essere più precisi. C'è anche a Sara che ci ha raggiunto prima attraverso Telegram 333 4635 873. Allora, tra poco, beh, c'è anche un appuntamento da ricordare, interessante per quanto riguarda il fine settimana, ne parleremo tra pochissimo. Prima però uno dei successi, e qui torniamo al presente, uno dei tormentoni di questa estate.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it. Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
4: Reversion. Ottica, optometria e audio. Apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
8: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
8: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Gli Air City si chiamano così, in questo caso però con Adam Levine, il cantante dei Maroon 5, che abbiamo ritrovato questo successo del 2015. Intanto in questo mercoledì, insomma a metà settimana, ci avviciniamo al weekend. Infatti volevo parlarvi di un appuntamento per il fine settimana. Il sapore autentico della tradizione torna protagonista a Gremiasco, appunto domenica 19 luglio. Non perdete l'appuntamento con la festa itinerante del salame nobile del Giarolo. Insomma, un vero e proprio viaggio nel gusto guidato dall'eccellenza dei prodotti del consorzio. Ma non è finita, perché ad attendervi esclusive degustazioni, i migliori vini del territorio, una ricca selezione di street food di altissima qualità e poi, insomma, musica dal vivo. L'appuntamento è per questa domenica 19 luglio, dalle ore 18, una serata da vivere nello splendido borgo di Gremiasco.
1: I love it.

0: La storia infinita, Never Ending Story, l'abbiamo ritrovati dal 1984. Lo spazio con l'informazione, le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran con l'obiettivo, fa sapere il comando centrale, di degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Teheran denuncia nuovi attacchi a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare dell'Iran. La presidente della Commissione europea von der Leyen, nell'intervento a Kiev a fianco di Volodymyr Zelensky, ha ribadito il forte partenariato con l'Ucraina, passata da essere acquirente anche a fornitore netto di sicurezza per l'Europa, intesa siglata anche sulla produzione di droni. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, uccisa da Shabar Abbas e Nazia Shahin e dai cugini Ishaq Ikram e Noman Ul Haq. Definitiva anche la pena di 22 anni di carcere per lo zio Danish Asnain. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e di altri 13 Stati membri per non aver recepito integralmente le norme europee a tutela delle persone dalle azioni legali strategiche e abusive volte a mettere a tacere chi opera nell'interesse pubblico, le cosiddette SLAP. Il tennis Lorenzo Sonico è stato sconfitto da Raffaele Collignon con il punteggio di 7-6-7-6 agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Gstaad, non riuscendo a sovvertire il pronostico della vigilia contro il belga sulla terra rossa svizzera. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
7: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
8: L'emozione dei mondiali di calcio 2026 arriva al centro commerciale Panorama Alessandria. Dal 13 al 19 luglio, I Love Football. Sfida i tuoi amici a Subsoccer, PS5 con FIFA 26 e Subbuteo. E il 18 e 19 luglio, passa al nostro photobooth per una foto ricordo personalizzata. Seguici su Facebook per tutti i dettagli. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: Samurai J per aprire l'ultima ora insieme. Tra poco altra novità, ma adesso c'è una collaborazione del 2018 molto bella, il Six City, Dua Lipa, c'è anche Diplo, ma anche Mark Ronson, Electricity.
1: Ciao, sono Paola Doviglio, un grande abbraccio e love Radio City.

uomini tattici nucleari li abbiamo ritrovati, ci fanno sapere che stanno lavorando a un nuovo progetto, un nuovo album, che è lì insomma in sordina, presto insomma uscirà secondo alcune indiscrezioni. Noi li attendiamo assolutamente perché sono veramente molto bravi. Allora, tra poco novità, ma prima un successo dal passato, torniamo nel 2015, molti se lo ricorderanno.

0: successi. I love Radio City.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Conviene per davvero.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore, con reperibilità H24 7 giorni. Giorni su 7.
7: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. SASAutogroup.com.
8: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
9: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
10: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero, il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato, con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.

2014, disco di Meghan Trainor, pronti invece per regalarvi tre successi che ascolteremo senza interruzione alla City Compilation. Ma prima c'è un'altra novità che trovate anche questa sul nostro sito web. C'è il nuovo di Alex Warren. No.

Alex Warren, se siete curiosi lo trovate sul nostro sito web radiocity.it. Compilation, tre successi senza interruzione. Il primo ci porta indietro di un annetto circa, 2025. Parliamo di Damiano David.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riel.

0: igieniche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
1: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
2: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
4: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
5: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
6: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

Wild Soul, disco di Bruno Mars qua su Radio City, un quarto d'ora alle 16. Tra poco ritroveremo lo spazio come sempre dedicato all'informazione, ma abbiamo ancora tempo per ascoltare un paio di canzoni come questa collaborazione 2022 tra Irama e Ercomi.

0: Europe dagli anni 80 chiudono il nostro appuntamento, grazie a tutti, ci sentiamo domani a partire dalle ore 14, vi lascio con Paolo Zangani, ma prima lo spazio come sempre dedicato all'informazione, sono le 15:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran con l'obiettivo, fa sapere il comando centrale, di degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. La corte d'assise di Arezzo ha assolto Giuseppina Martin, di 67 anni, accusata di aver ucciso la madre

0: al volo Nations League. A Osaka gli azzurri giocano alla pari contro la miglior versione della squadra nipponica, rianimati dal subentro del trio Laurenzano Mati Porro, ma incappano nel quarto KO in questa Nations League. Situazione di classifica che si complica un po'. Il 16 luglio, dalle ore 8:30 italiane, sfida al Belgio. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
10: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
11: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane. Tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656 euroedil.it.

0: tutti, mercoledì 15 di luglio, giornata così così, tempo assolutamente instabile, temporali un po' ovunque in questo momento, cielo grigio dalle nostre parti, non so lì da voi, comunque staremo insieme sino alle 18, come sempre a fare il pieno di bella musica.
1: Ciao, sono Sara di Acqui Terme, I love Radio City.

The Colors, Serena Brancale, questa è Partenope, naturalmente la canzone con cui apriamo il nostro pomeriggio insieme. Ciao a tutti da parte di Paolo Zangari. Ieri sera ho visto la mia prima partita dei mondiali. La mia prima. Effettivamente non avevo ancora visto nessun incontro, però insomma, arrivati alla fine, alla semifinale, ho deciso che è arrivato il momento di dare uno sguardo, di vedere delle belle partite. E devo dire che ieri sera ho visto una Spagna dominante e dopo il gol su rigore, tra l'altro, è diventata insuperabile, assolutamente. Insomma, forse ci aspettavamo di più dalla Francia. Comunque, alla fine vince sempre il migliore. Vedremo stasera.

0: Lover. Bella canzone, mi sa di colonna sonora, cioè proprio la vedo benissimo come colonna sonora. 16:17, abbiamo parlato dell'incontro di sera di calcio, questa sera la seconda semifinale che decreterà appunto la squadra che andrà ad incontrare la Spagna nella finalissima del campionato mondiale di calcio 2026. Inghilterra-Argentina, bello scontro, due squadre fortissime. Io provo una certa simpatia per l'Argentina, però naturalmente poi sono da questo punto di vista molto sportivo e visto che non c'è l'Italia, un po' chi se ne frega, chi va va, l'importante è vedere una bella partita, vedremo.
1: Infometeo. Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Sulle nostre regioni clima che si mantiene nel complesso stabile, con caldo che toccherà anche punte massime oltre i 35-36 gradi nelle aree interne, con afa in aumento in particolare verso le aree costiere. Da metà però di questa settimana il ritorno anche in pianura, nelle prossime 24 ore della calura per il rientro da est di correnti più fresche in Val Padana. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
9: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
10: Entra nel mood. Non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere come dall'eleganza. Concedi.

0: minuti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero. Pagando escluse le spodello della LIT, sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
1: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
0: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
1: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme. Serramentigollo.com.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età da UCB Pharma.

Sto pensando a Rio, sto pensando al Brasile. Quando ascolto Gaia con Bossa Nostra, inevitabilmente mi viene in mente Ipanema, Rio. Eh sì, è un paese in cui mi piacerebbe prima o poi andare in vacanza. Voi ci siete già stati in Brasile, potete raccontarci l'esperienza. Se sì, fatelo, sono sempre molto curioso al riguardo, no? 333-46-35873 è il nostro numero WhatsApp a cui rispondiamo. Naturalmente amiamo anche i vostri vocali, oltre che i vostri post, ovviamente. Disco nuovo! Novità! Che poi è nuovo fino a un certo punto, perché la nuova versione, sì, di America di Gianna Nannini con Marrakesh.

Gianna Nazionale con Marrakesh, nuova versione di America che ora è America Inch, ovviamente una delle novità della settimana. Mentre c'è un temporale pazzesco dalle nostre parti, sentiamo Mark Ambor, Belong Together.

Lady Gaga, Docci, ma che simpatico che è Sinner. Il numero uno al mondo nel tennis si rivela essere una persona estremamente simpatica, e questo beh già lo sapevamo, però quando esprime la sua autoironia nell'intervista lo diventa ancora di più. Ha dichiarato: sono stato bocciato 4 volte all'esame per la patente della moto prima di venire qui, parlava di Wimbledon, l'ho rifatto e sono stato bocciato di nuovo, dice. Lo ha raccontato scherzando e dicendo che forse è meglio che continui a giocare a tennis. Beh, effettivamente non riusciamo neanche a dargli torto, oltretutto, no? Perché bocciato 4 volte per la patente di guida della moto, io fossi lui rinuncerei, quantomeno spero di incontrarlo magari qualche volta per farmi fare un autografo a un incontro di tennis, ma non certamente in strada, non con lui su una moto, meglio di no. Bravo Sinner, però complimenti davvero, perché è un campione in tutti i sensi, e anche nella vita di tutti i giorni si dimostra essere una persona estremamente simpatica e, per così dire, alla mano.

0: la sua patente che non arriva, la patente della moto bocciata 4 volte. E Claudio mi scrive, mi dice: datti all'Ippica. Vabbè, è una battuta naturalmente, però è arrivata così repentina, così veloce, che mi ha fatto anche sorridere. Beh, sicuramente ne riderebbe anche Sinner, che da questo punto di vista ha una grandissima autoironia. Volevo salutare la mia allegra famigliuola, mi scrive Claudio, detto anche Maslè. Ciao, allora lo abbiamo appena fatto.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
5: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
5: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
9: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogroup.com.
13: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
14: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
15: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
14: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
16: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
17: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
16: Davvero comodo!
18: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
19: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
20: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
0: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

volta si diceva canta che ti passa. Francesco Gabbani invece dice: non tengo più di nero, ma ballo il summer funk. Beh, potrebbe anche funzionare, balla che ti passa oltre che canta. Ma parliamo di cose buone. Il sapore autentico della tradizione torna protagonista a Gremiasco. Domenica 19 di luglio non perdete l'appuntamento con la festa itinerante del salame nobile del Giarolo. Un vero e proprio viaggio nel gusto guidato dall'eccellenza dei produttori del consorzio. Ad attendervi esclusive degustazioni, i migliori vini del territorio, una ricca selezione di street food di alta qualità e musica dal vivo. Domenica 19 di luglio dalle ore 18, una serata da vivere nello splendido borgo di Gremiasco. Questo è l'appuntamento, prendete nota, non dimenticatelo, Gremiasco domenica 19 di luglio. Torniamo alla musica, l'elemento principe di ogni nostro appuntamento, e questa è una canzone del 2013, indimenticabile. Naughty Boy, Sam Smith, La La La.

state così. Arrivano i temporali, vengono, vanno. Ed è già tornato il sole, almeno qui dalle nostre parti. Parliamo sempre della provincia di Alessandria, della zona in cui ci troviamo. Ciao da parte di Paolo Zangani. Facciamo un tuffo nel tempo? Sì, Lionel Richie. E che bel tuffo, 1983. Questa è una canzone veramente mitica. All Night Long, Lionel Richie.

0: Lionel Richie, classicone del 1983 che si chiama All Night Long, con cui raggiungiamo le 17 e anche il momento dedicato alle news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Aumentano ancora le città da bollino rosso, dove è massimo il rischio caldo per tutta la popolazione. Venerdì 17 luglio sono 16 contro i 15 di domani e i 7 di oggi, i centri urbani indicati con questo contrassegno nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che prende in considerazione 27 città. Hanno trovato i corpi di entrambi, una donna di 86 anni e suo figlio 59enne, nella loro abitazione di Mara Calagonis, in provincia di Cagliari. Sui corpi di mamma e figlio non sarebbero stati

trovati segni di violenza. Al momento l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un doppio malore. L'aula della Camera ha bocciato un emendamento dei Vannacciani sulle preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'aula. I voti a favore sono stati 139, i contrari 233. Vergogna.

0: Spagna sulla Francia. Stasera seconda semifinale alle 21 tra Inghilterra e Argentina. Chi vince sfida le Furie Rosse. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
6: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
7: L'emozione dei mondiali di calcio 2026 arriva al centro commerciale Panorama Alessandria. Dal 13 al 19 luglio, I Love Football. Sfida i tuoi amici a Subsoccer, PS5 con FIFA 26 e Subbuteo. E il 18 e 19 luglio, passa al nostro photobooth per una foto ricordo personalizzata. Seguici su Facebook per tutti i dettagli. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: Di amici ne saluto uno che ho sentito poco fa, abbiamo in comune qualcosa. Ciao Steve. Lui fa il radiologo, io faccio la radio, non è propriamente lo stesso mestiere, però insomma, abbiamo bisogno l'uno dell'altro, lui perché vuole la compagnia di Radio City, io perché invece devo farmi fare le lastre. Ciao Steve, un abbraccio. Andiamo a cominciare la nostra seconda ora insieme.
1: Ciao, sono Ambretta da Borghetto di Borbera. I love Radio City.
2: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: reminiscing on those past days. I thought you didn't know where my last name, but that changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river, get you baptized. Or I wasn't ready to act right. Used to always think I'd get you back right. They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. But love is just a tool to remind us who we are, and that we are not alone when we're walking in the dark. I
1: hope someday. Con Jess Glynn, Macklemore e Ben Keppel. These Days, questa è la canzone che stiamo sentendo. Allora, nonostante il fatto che siamo già arrivati alla metà di luglio, continuano ad arrivare nuove canzoni e quindi devo dire che questa è un'estate dal questo punto di vista decisamente molto operativa. E anche Achille Lauro ha pensato bene di regalarci una nuova canzone che sarà in programmazione dal prossimo venerdì, il cui titolo è La città degli angeli. Nel frattempo però lo riascoltiamo.

If You Wanna Dance con Mike Smith. Radio City, 17:18 minuti. In questo mercoledì pomeriggio troviamo anche Tommaso Paradiso a farci compagnia con la nuova canzone che si chiama Agitare Coca-Cola. Ciao Silvia, che è con noi come sempre. Buon lavoro. Che ti fai?

0: Love Radio City.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Conviene per davvero.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
6: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
7: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
8: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello, il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.

0: Iconopop. Questa è una canzone di un po' di tempo fa che però non l'abbiamo mai dimenticato e soprattutto che ci fa sempre cantare e saltare. 2013 esattamente l'anno di pubblicazione, 2026 invece è quello della canzone che stiamo per sentire, anche perché è il nuovo disco di Gabry Ponte affiancato da Giova con questo DNA, uno dei dischi nuovi che stiamo sentendo da un po' di giorni a questa parte e che ritroviamo in questo pomeriggio. Novità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Salutiamo Max che è a Barcellona e che ieri sera ti fa va Spagna, come del resto molti spagnoli, praticamente tutti, ovvio, ma anche diversi italiani, devo dire, hanno ti fatto Spagna ieri sera. Sai com'è con i nostri cugini francesi, c'è sempre un po' di simpatia, antipatia, dipende dai casi, quando si tratta di agonismo soprattutto. Compilation in arrivo.

Prima Karol G, Manu Chao in apertura Capital Cities nell'appuntamento con la City Compilation. A proposito, Robbie Williams parteciperà alla finale dei mondiali 2026, ovviamente non come calciatore né tantomeno come spettatore, bensì sarà uno degli artisti principali della cerimonia di chiusura. Canterà l'inno ufficiale della FIFA scritto proprio da lui stesso con Laura Pausini e Nicole Scherzinger, e quindi tutto questo domenica prossima alle 19, finale del campionato mondiale di calcio. Finale che vedrà tra i protagonisti la Spagna, no? Che ieri sera ha vinto con la Francia. Tra l'altro c'è stato un episodio avvenuto proprio nelle prime ore della giornata odierna, e quindi subito dopo l'incontro con la partita Spagna-Francia, e ha visto come protagonista Yamal, anzi il giovane Yamal, campione straordinario spagnolo, esattamente la sua abitazione che è stata presa di mira da rapinatori o comunque ladri. C'è stato un tentativo di rapina, l'episodio è stato sventato dal personale di sicurezza privato del giocatore, che ha notato due individui incappucciati sul muro esterno. I due poi si sono dati immediatamente alla fuga, quindi è finita bene, ma c'è stato questo tentativo. Chissà se erano ladri francesi.

0: anche se in Spagna, vicino a Barcellona, oppure spagnoli. Se no spagnoli, bastardi dentro, voglio dire. Vabbè, in ogni caso, per fortuna è finita bene.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
6: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it. Pellet a partire da 6,90 € al sacco.
7: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
8: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
9: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
8: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
10: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
11: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
12: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
13: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
12: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
14: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
15: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Mamma non mamma, Madame su Radio City alle 17.49. State cercando ancora idea per andare in vacanza? Beh, se siete in procinto di partire, magari ormai è tardi, avrete già deciso dove andare. Però io stavo comunque guardando quelle che sono le località più interessanti al mondo, ma anche in Europa, no? Per rimanere un pochino più vicini. I World's Best Awards assegnati attualmente dalla rivista Travel and Leisure, che si occupa proprio di questo, hanno pubblicato la loro attesissima classifica di quelle che sono le destinazioni di viaggio migliori al mondo per quanto riguarda il 2026, questo secondo loro, non so con che criterio. E la città che è arrivata al numero uno al mondo è una città messicana di San Miguel de Allende, si è aggiudicata al primo posto, questo a livello mondiale. Non la conosco, per cui andrò a vedere, assolutamente curiosissimo di capire di cosa stiamo parlando. Mentre per quanto riguarda l'Europa, e qui ci sono delle belle interessanti curiosità, perché ci riguardano in alcuni casi molto da vicino, ovviamente c'è l'Italia. Addirittura il primo posto in Europa è occupato da Firenze, che occupa la guida nella classifica delle città europee. Io sinceramente sono rimasto anche abbastanza sorpreso, se vogliamo, non perché Firenze non sia bella, assolutamente, ma perché se parliamo di Italia ci sono ad esempio Venezia, che secondo me è unica in assoluto, Roma, che è presente ma un pochino dopo. Il secondo posto, giusto per rimanere con le prime tre in Europa, è occupato da Praga, Repubblica Ceca, naturalmente, gran bella città sicuramente, che si è affermata come seconda destinazione turistica più popolare. Questo non vuol dire che sia la migliore, è la più popolare però in Europa dopo Firenze. C'è poi il terzo posto, che vado subito a dirvi, è Salisburgo in Austria, quindi non c'è Vienna in questo caso, bensì Salisburgo. È meglio prendere nota, perché non si sa mai, magari non per le vacanze estive, ma per un, che so, un momento fuori porta, una vacanza lunga di 2-3 giorni, potrebbe essere anche il caso di prendere nota. Prossimamente, non si sa mai.

Da un po' di mesi a questa parte, Sombre è uno dei grandi protagonisti della scena internazionale. Questo è Potential, non è il suo ultimo singolo, abbiamo il nuovo, naturalmente, come sapete, l'avrete già sentito probabilmente tra le nostre novità. Bene, chiudiamo l'appuntamento di quest'oggi, lo facciamo con Radio City Storie e voglio farvi un indovinello. Stiamo per ascoltare un disco che fa parte assolutamente della storia della musica, un titolo facile anche da ricordare, e adesso vi faccio un indovinello, si chiama così. Avete indovinato?

0: Questo è uno dei suoi più grandi successi, si chiama Purple Rain di sicuro, ma non solo ovviamente. Kiss, e con questo bacio Zanga vi saluta, l'appuntamento è per domani, sempre qui a partire dalle 16, vi lascio con Valeria tra poco e naturalmente prima ci sono le news. Ciao a tutti, a domani, 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati!

0: due erano in discesa. Giunti a 4.600 metri di quota, la giovane è precipitata per ragioni ancora da accertare. L'Aula della Camera ha bocciato a scrutinio segreto l'emendamento di Futuro Nazionale con Vannacci che introduceva le preferenze nella legge elettorale. I no sono stati 233, i sì 139. Governo e maggioranza si erano rimessi all'Aula. Vergogna, hanno gridato i deputati vannacciani dopo la bocciatura. Il presidente Trump si è detto convinto che la Russia sia pronta a fare un accordo presto. L'Ucraina, ha proseguito Trump, potrà utilizzare i fondi provenienti dai prestiti dell'Unione Europea destinati alla difesa per l'acquisto di componenti cinesi per droni cinesi. Lunedì il tycoon incontrerà Netanyahu alla Casa Bianca. Cambiamo argomento. Per stilare una lista di dipendenti da licenziare, Meta avrebbe utilizzato un software di intelligenza artificiale che penalizza i dipendenti in congedo parentale, malattia o disabilità. Così in una denuncia depositata a un tribunale della California. Meta però respinge ogni accusa. L'organizzazione del lavoro è gestita da persone e non dall'intelligenza artificiale. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Competizione, energia, movimento. Centro Sport di Ovada. Veste le tue passioni.
6: Abbigliamento sportivo, intimo e accessori tecnici per sci, snowboard, trekking, nuoto, running, calcio, box, arti marziali, palestra. Da Centro Sport trovi Arena, Adidas, Dolomite, Icepeak, Mizuno e tanti consigli da uno staff specializzato.
5: Centro Sport, ad Ovada in via San Paolo 118. Seguici su Instagram e Facebook.
7: Centrosportovada.com.
5: E da oggi, saldi fuori tutto con sconti fino al 50%.
8: L'emozione dei mondiali di calcio 2026 arriva al centro commerciale Panorama Alessandria. Dal 13 al 19 luglio, I Love Football. Sfida i tuoi amici a Subsoccer, PS5 con FIFA 26 e Subbuteo. E il 18 e 19 luglio, passa al nostro photobooth per una foto ricordo personalizzata. Seguici su Facebook per tutti i dettagli. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
9: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Erano gli Offenbach ad aprire la nostra prima ora insieme con Be Mine. 18 e 8 minuti qui su Radio City, giro di boa di questa settimana. Anche l'ultima collabo tra Emma Marrone e Fabri Fibra si intitola Antidroga.
1: Ciao a tutti ed anche dalla capitale, I love Radio City, Umberto Monterotondo, Roma.

0: piazza vuota.
1: Emma Marrone con Fabri Fibra era antidroga alle 18 e 12 minuti qui su Radio City, giro di boa della settimana come dicevamo, e quasi sempre verso questa giornata noi parliamo anche di novità per quanto riguarda il cinema, che sia insomma vecchi film piuttosto che quelli nuovi già in uscita nelle nuove sale. Ma a quanto pare c'è un bel ritorno, perché la Pixar avrebbe ufficializzato il ritorno nelle sale di Cars proprio per il mese di settembre, quindi tra pochissimo. E iniziativa che peraltro è stata organizzata, no? Un po' per celebrare il 20° anniversario appunto dello storico film di animazione che ha fatto il suo debutto nel lontano 2006, in realtà il 9 di giugno, e film che si può vedere anche nelle diverse iniziative che si stanno attuando in queste ultime settimane e mesi, ovvero i cinema all'aperto. Insomma, si dividono sempre più in cartoni animati piuttosto che film d'autore, quelli indipendenti oppure grandi classici e cult. Nel frattempo noi ritorniamo nel 2017 e ritroviamo Charlie Puth con How Long. 18:13 minuti qui su Radio City.

Charlie Puth con How Long? Quanto tempo dovremo ancora aspettare prima di poter vedere Odissea di Christopher Nolan? Veramente pochissimo. Stiamo parlando proprio di questo, delle nuove uscite per quanto riguarda tutte le novità cinematografiche. Abbiamo detto che ci sarà un grande ritorno nelle sale, cioè da settembre, per festeggiare i 20 anni dall'uscita di Cars, appunto lo rimetteranno per qualche giorno. Ma ci spostiamo e parliamo di Odissea, ovviamente di Christopher Nolan, e sarà il primo lungometraggio della storia girato interamente con delle cineprese IMAX su pellicola da 70 mm. Anche perché sarà una cosa davvero molto strana: soltanto in 40 sale al mondo si potrà vedere in maniera originale, perché appena in 40 sale ci sono, sono dotate dei proiettori appunto IMAX da 70 mm analogici. Invece in Italia non ce n'è nemmeno una di sala con questa tecnologia. Però insomma basta vederlo e va più che bene. Un altro film che sta per uscire, il nuovo Spider-Man di Tom Holland, però insomma ci sentiamo tutti un po' nostalgici per Toby. Ne parliamo tra poco, dito nella piaga.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la 4 Milano-Brescia, code a tratti tra allacciamento interconnessione A21 e svincolo Ospitaletto in direzione di Milano. Sulla 7 Milano-Genova, traffico rallentato tra svincolo Genova-Bolzaneto e allacciamento A10 Genova-Ventimiglia. Sulla 10 Genova-Ventimiglia code tra svincolo Genova-Aeroporto e allacciamento A7 Milano-Genova. Passiamo ora alla 12 Genova-Rosignano, rallentamenti tra allacciamento A7 Milano-Genova e svincolo Genova-Est in direzione di Livorno. Sulla 15 Parma-La Spezia, materiali dispersi a svincolo Parma-Ovest. Chiudiamo ora con la A21 Torino-Brescia, coda tratti per 3 km prima di svincolo Ponte Vico Robecco e dopo svincolo Cremona in direzione di Torino. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento. Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
3: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
2: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
4: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
5: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
6: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Tate McRae con Greedy alle 18:36 qui su Radio City, scusatemi, e 39 proprio in questo istante. Nel frattempo, una delle canzoni di quest'estate che ci sta accompagnando, loro sono gli Another 54 Ultra, questa è Talk to You qui su Radio City.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
4: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
5: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
6: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
10: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143-81-300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Day con Tuca Macarena alle 18:51 minuti qui su Radio City, una dei tormentoni di quest'estate 2026. Anche Post Malone con Chemical dal 2023 qui su Radio City.

0: Immaginatevi ritornare a casa, anzi speriamo che qualcuno stia ritornando a casa da lavoro con questa canzone. Nel frattempo abbiamo raggiunto le 19 in punto, tra pochissimo i 100 secondi con Mentana.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Le ultime notizie, la cronaca di questa giornata del day after ci confermano, cronache e notizie, che la situazione politica resta frammentatissima e caotica dopo il clamoroso voto contro l'emendamento voluto da Giorgia Meloni e dal governo sulla reintroduzione delle preferenze nella prossima legge elettorale. Si continua a votare su ordini del giorno e emendamenti, ma è chiaro ed è evidente che tutti aspettano di vedere che cosa potrà succedere. C'è già chi parla della possibilità che, una volta passato in qualche modo alla Camera, il provvedimento vada su una sorta di binario morto o di attesa prima del passaggio al Senato, perché è chiaro ed evidente che la questione è politica: o si chiarifica la situazione nel centrodestra, dove ci sono stati forse addirittura una cinquantina di franchi tiratori ieri nel voto che ha affossato l'emendamento, o si chiarifica la situazione, oppure ci vuole un chiarimento politico, non nell'oscuro di un voto segreto, qualcosa a viso aperto, con i volti di Meloni, di Salvini, di Tajani e del convitato di pietra, ovviamente, generale Vannacci.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2020.

0: Lenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: L'emozione dei mondiali di calcio 2026 arriva al centro commerciale Panorama Alessandria. Dal 13 al 19 luglio, I Love Football. Sfida i tuoi amici a Subsoccer, PS5 con FIFA 26 e Subbuteo. E il 18 e 19 luglio, passa al nostro photobooth per una foto ricordo personalizzata. Seguici su Facebook per tutti i dettagli. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
2: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Worry Child dal 1006, volevo dire alle 19:08, ci sta, ci può stare, il fresco comincia a dare i suoi frutti, forse al contrario, c'è anche Samurai J con Vito Salamanca.
1: Buongiorno da Rino e Alfie da Varsi, buona giornata a tutti, I love you Radio City.

Samurai J con Vito Salamanca, Flamenco Paranoia, alle 19:12 qui su Radio City. Tra pochissimo i War Republic, che tra l'altro sono stati proprio qui vicinissimi a noi ad Asti qualche giorno fa. Sono loro con I Lived dal 2014.

0: con I Lived, che tra l'altro sono stati vicinissimi a noi qualche giorno fa proprio ad Asti, invece il 12 di luglio al Roma in Rock. Parliamo ora di eventi. Il sapore autentico della tradizione torna protagonista a Gremiasco. Domenica 19 luglio non perdete l'appuntamento con la festa itinerante del Sanabe Nobile del Giarolo, un vero e proprio viaggio nel gusto guidato dall'eccellenza dei produttori del consorzio. Ad attendervi esclusive degustazioni con i migliori vini del territorio, una ricca selezione di street food di alta qualità e musica dal vivo. Domenica 19 luglio, dalle ore 18, una serata da vivere nello splendido borgo di Gremiasco.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Infometeo.
1: Un saluto dagli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle nostre regioni clima che si mantiene nel complesso stabile, con caldo che toccherà anche punte massime oltre i 35-36 gradi nelle aree interne, con afa in aumento in particolare verso le aree costiere. Da metà però di questa settimana il ritorno di qualche temporale sarà probabile, quindi anche in pianura un possibile smorzamento nelle prossime 24 ore della calura per il rientro da est di correnti più fresche in Valpadana. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom. A te che ci consiglia i tuoi amici. Grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
4: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
5: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri, con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il Castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it.
9: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggi attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.

Erano i Fan con We Are Young dal 2012, grandissimo successo tra l'altro di quell'anno. Novità invece è quella di Katy Perry con Watch It Burn.

Katy Perry con Watch It Burn alle 19:33 minuti qui su Radio City, giro di boa della nostra seconda ora insieme anche Ed Sheeran ad aprire la nostra compilation con Bad Habits dal 2021.

0: Sofia Lee Baxter dal 2002 con Murder on the Dance Floor va a chiudere questa nostra compilation, anche Bad Habits di Ed Sheeran. Ad aprire subito dopo invece l'ultima di Saif, Buona Domenica.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
5: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
4: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato. È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
6: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
7: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it.
8: Pellet a partire da 6,90 € al sacco.
9: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
10: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
11: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
12: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
11: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
15: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: maledetto me.
1: Fulminacci con Maledetto me, canzone tra l'altro di Sanremo, ma il nostro Fulminacci che sta continuando il suo tour estivo Calcinacci per tutti i festival italiani del momento. Nel frattempo anche Sophie Ellie Baxter, ritorniamo nel 2023 con una delle canzoni di quell'estate, un grande successo con Purple Disco Machine.

0: The Buggles, Video Kill the Radio Star, va a chiudere queste nostre due ore insieme, cosa che sappiamo benissimo non essere vera. Da 79 l'hanno scelto per questo nostro appuntamento con la storia della musica. Noi ci risentiamo domani sera, sempre tra le 18 e le 20, la linea va ora alla redazione. Sono le 20:00, a domani!
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. Cronaca in apertura. È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione. Ed è attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi a Genova. Il verdetto arriva a quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto 2018, in cui morirono 43 persone. La Didi Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, ha scritto una lettera di scuse ai familiari delle vittime. L'Aula della Camera ha approvato a scrutinio segreto l'articolo 1 della legge elettorale. I sì sono stati 208, 143 no e 3 gli astenuti. Si tratta del cuore della legge, un sistema proporzionale con premio di maggioranza, liste bloccate e con l'indicazione del candidato premier. Un coprifuoco dei social media notturno tra la mezzanotte e le 6 del mattino per i 16enni e i 17enni. Il governo del Regno Unito vuole introdurre un blocco orario delle piattaforme per scoraggiare l'uso degli smartphone tra gli adolescenti. Il piano, se approvato, entrerà in vigore nel 2027. Si gioca alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
7: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
8: Ami la tua casa e

0: Love Radio City. Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
1: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
2: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero.
1: Esatto, e finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
2: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
3: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
10: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
11: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: 1.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
2: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane. Tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. Ferrato 0142 63 656 euroedil.it.

0: Love Radio City.
1: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
3: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
1: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogruppo.
4: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche, fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
8: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50.

0: Le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: Love Radio City.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
5: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: sono stati anni incredibili.
1: Sweet dreams are made of these.
0: Per te, che li hai vissuti.
1: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
0: Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 23 e 0 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City.
2: Non stop.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: City.
2: City.
1: Radio City.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.